0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La

0: Nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Un impiegato di un albergo un giorno mi diede un consiglio ancora alla base della mia vita. Non prendertela mai troppo.
1: Bruce Springsteen. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: gonna.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics
5: 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.

0: Mi hanno imitato così bene che a volte sento gente copiare i miei sbagli.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

ready for war. He's riding the stallion. Make way for the...

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lo vedo all'alba e al tramonto.
2: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
3: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
2: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
3: Mina.
1: Dracula.
2: Ascoltalo ora su Audible.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Classics 1988.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica e imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
0: Virgin Radio, Style Rock.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
17: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
3: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
18: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
19: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione è valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
20: Obi, tutto è possibile.
21: Amore, quanto di anticipo?
22: Zero.
21: E di interessi?
22: Zero.
21: E quanto ci pensi ancora?
22: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
9: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
11: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
12: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
11: E dietro la grigliata?
12: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
16: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
21: Iperceramica.
22: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
24: Amore, quanto di anticipo?
20: Zero.
24: E di interessi?
20: Zero.
24: E quanto ci pensi ancora?
20: Zero. La prendo.
25: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
26: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
25: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump approva la fucilazione per Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Tutti morti tranne uno erano soldati, tra loro una soldatessa incinta che si era buttata a terra implorando pietà. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare a Riyadh. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev arriva dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino. Il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia intanto sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia. Sempre più vicino l'Election Day, il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan evoca il voto anticipato a maggio, insieme a quello per i sindaci delle grandi città. In aula alla Camera il governo accelera, pone la fiducia sui primi 3 articoli della riforma elettorale. La Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale generativa e fanno un marchio brevettato. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League. La Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
3: Buongiorno!
4: Buongiorno e bentrovati, buongiorno, carissimi amici. Yes. Svegli?
3: Sì. E speriamo lo siate, perché dovete aiutarci, perché qui scarseggiano le idee e gli argomenti sono insomma. Il nostro.
4: Adesso te ne sei accorto che scarseggiano le idee. Da una vita che
3: il nostro Francesco Allegretti ha parlato del Grande Fratello fino a 3 minuti fa. Io ho informato tutti i miei colleghi qui che ho ricominciato a farmi la barba con il pennello. Poi abbiamo parlato di Riccardo Cocciante.
4: Cioè, poi, e poi del mio antidolorifico, perché sono stato 2 giorni, ragazzi, con un mal de reni, però sderenato ero. Non so come ho fatto a svegliarmi e stare in piedi.
5: Scusa.
3: In piedi. E io mi sono alzato per questo.
4: Ecco, è solamente noi, non avete capito, siccome amiamo fare gossip, noi in questi 10 minuti che precedono la diretta raccontiamola qualunque e ci divertiamo, ci gasiamo, comunque è il nostro carburante.
5: Ma smetti di dire cazzate.
4: A proposito, senti, se tu sei d'accordo.
3: Se loro dicono che io ti ho trasformato in peggio, ti ho cambiato, e anche tu in qualche modo,
4: certo.
3: Cioè io col gossip non avevo nulla a che fare.
4: Ma
3: adesso
4: sono io che t'ho corrotto.
3: M'hai tirato per i capelli in questa cosa qua.
4: T'ho corrotto con i detersivi, con i profumi. No, dicevo che se siete d'accordo, ma solamente per questa settimana, io farei una prova, un po' come la rubrica di Antonello SGC, che poi è andata a farsi benedire.
3: Dico,
4: io farei il quinto indizio, ovvero, dopo che hanno fatto le loro figuracce proverbiali, chiederei proprio così, e gli storici antagonisti degli Oasis, voi tirate via un gruppo a caso e va bene, anche se non hanno nulla a che fare.
3: Comincio
4: con gli artisti.
3: Comincio a tossire, se mi...
4: Esatto. E tirate fuori un gruppo qualunque.
3: Va bene. Ecco. Questo è ciò che vi attende, ragazzi. Lo so che spesso dite un po' come quella cantante country che ha cantato quella canzone che si intitolava Did I Shave My Legs For This? E io mi sarei depilata per questo, e io mi sarei alzato per Rock and Talk. Praticamente è la stessa cosa.
7: Esatto. Buongiorno Maurizio, buongiorno Francesco, buongiorno Nicca, buongiorno dalla vostra Fabi. Oh, mi raccomando, Spotty. Doc, let's go. Gaiardo, bello come
4: Gagliardo,
7: ieri,
4: Gaiardo.
7: Buona giornata a tutti.
4: Vai, Gaiardo è tosto. Gaiardo vuol dire beh, figo.
3: L'ho sentito
4: insomma
3: tante volte. Ah, Gaiardo è proprio
4: molto proprio molto sfavillante.
3: Allora facciamo un let's go Gaiardo.
4: Sì, sì, vai.
3: Let's go.
4: Gaiardo, gaiardissimo, guarda.

0: c'era che era per Kylie Minogue questa canzone, nessuno l'aveva indovinata, è stato 3-4 mesetti fa, potete che non ve seguo.
1: Buongiorno da Marco da Milano.
2: Ciao.
1: Gli antagonisti per sempre Foo Fighters, migliori e più accessibili. Buona giornata a tutti.
3: Doc, quali sono i vantaggi del pennello?
4: Beh, insomma, mi accarezzo se non lo faccio da solo.
2: Ti accarezzo. Questo è un cult de sac, la storia del pennello, ti avverto. La porteranno avanti per tutta la stagione, sta storia del pennello.
4: Ho riscoperto il pennello e devo dire che è una cosa bella. Sì, è un momento di dolcezza verso se stessi.
2: Benissimo.
4: Sì, vi invito a usare il pennello.
2: Tutte le volte, chiunque ti incontrerà ti chiederà: cos'è? Se è piaciuto il pennello.
4: La schiuma, lo spray.
2: Basta! Non scherziamo. Allora, buon compleanno a Will Butler, 44 anni, è un grande musicista polistrumentista, lo conoscerete sicuramente perché fino al 2022 è stato membro degli Arcade Fire, poi ha annunciato la sua uscita per dedicarsi
4: l'hanno buttato fuori,
2: ai suoi
4: progetti. Grande, poi ha detto, senti, ma quella è la porta.
2: Vabbè. Senti, che hai da dire invece su Kevin Cronin, lo storico frontman, cantante e chitarrista dei Rio Speedwagon, che oggi ne fa 75, tanti auguri anche a Tommy Stinson. È un bassista fondamentale per la storia del rock alternativo americano e poi non dimentichiamoci cofondatore dei Replacement e in seguito bassista dei Guns N' Roses dal 1998 al 2014.
4: Sì, ma messo a fianco ai Beatles sparisce.
2: Compare proprio, non c'è per nessuno.
4: E con chi apriamo? Riccardo Bucero, con chi volete che apra? Con i Beatles che pubblicano oggi, 57 anni fa, il primo singolo composto da George Harrison su un lato A, perché poverino George veniva messo, era legato sempre al lato B. La canzone è Something, David Bowie, registrata Gene Gine. L'avete mai sentita?
2: Direi di sì.
4: 54 anni fa i Metallica entrano in studio per registrare il Black Album, mamma mia. 36 anni fa Alice in Chains pubblicano il singolo Grind, 31 anni fa, e poi ci lasciano Ginger Baker, grande batterista, e poi Eddie Van Halen. Vabbè,
2: insomma, è vero.
4: Van Halen, ragazzi,
2: sono sei anni.
0: Pennello.
4: Provate il pennello, provate.
2: Sì, ci vuole un grande pennello.
0: Grande pennello.
2: Grande pennello.
4: Leave me behind, Nickelback.

0: non conta un pennello grande, ma un grande pennello, ricordatelo. Grande Doc.
1: No, io sono tradizionalista, non mi piace il pennello. Ecco,
2: il pennello serve per ammorbidire meglio la barba, i peli della barba. E tu l'hai scoperto mo.
3: No. Ma dillo che stai per partecipare al grande pennello, scusa.
4: No, ragazzi, noi vi chiediamo aiuto e voi cercate di tirar giù verso il basso, verso... questa trasmissione che meriterebbe, insomma, hai una seconda pagina
3: sì,
4: che ci
3: ha una seconda pagina che ci riporterà, pensa, all'aprile del 2025, perché io ricordo ancora la mattina in cui ne parlammo.
4: Davvero?
3: Perché dopo circa un anno lontana dalle aule, l'ex educatrice di un asilo paritario cattolico della provincia di Treviso,
4: me la ricordo,
3: ha annunciato sui social di voler tornare a insegnare. Ricorderete la vicenda, ma
4: sì,
3: magari anche noi la riassumiamo.
4: Si spogliava nei social lei,
3: in pratica, dopo la scoperta della sua attività sulla piattaforma Blu, dove pubblicava contenuti per adulti, insomma, è successo un 48. C'è stato
4: le mamme.
3: È stato un papà, però, a dire il vero, il padre di un alunno, ad aver acquisito e condiviso alcune immagini in una chat privata, quindi la scuola aveva, pare, interrotto il rapporto di lavoro per giusta causa e lei si era ritirata dall'insegnamento. Ma dice di voler tornare in classe, definendo l'insegnamento una vocazione. Al momento però non è noto se ci sia già un nuovo incarico. Alla domanda è segno di grande intelligenza e sapersi ricredere e cambiare idea, diceva per esempio Ennio Flaiano. Quando è che anche voi siete tornati sui vostri passi? Anche quando la cosa è stata particolarmente difficile, cioè tornare magari, come si dice, sul luogo del delitto, tornare indietro.
4: Io sono tornato al pennello.
3: Lo vedi?

0: ci vengo io con la maestra in classe.
1: Eccolo qua.
2: No, ma non ha bisogno la maestra di... La maestra è
1: tornare
2: maestra...
1: sui propri passi, sì. Ma allora nella vita si migliora proprio grazie agli errori. Se guardo al mio passato, di errori ce n'è una valanga, per cui perché tornare indietro e fare gli stessi errori? Ah. Preferisco andare avanti e farne di nuovi.
2: Quindi non sei mai tornato in un posto dal quale eri andato via?
1: No.
2: Difficile.
1: No, andiamo avanti.

0: ce l'ha detto Nico di entrare, eh?
1: Ecco.
0: Ce l'ha detto
1: Nico. Se mi tagliate la sola, vi taglio le palle.
2: Già mi fanno male a me.
0: Amico.
2: Derek and the Dominus. Allora c'è Alex. Alex dice: 2 anni fa ho lasciato il lavoro in panificio, ho cambiato città, ho trovato un nuovo lavoro in fabbrica per stare vicino alla mia nuova famiglia, per avere più tempo per loro. Mi sono accorto che tornavo a casa stanco e triste e alla fine sono tornato sui miei passi e ho ricominciato a lavorare in panificio.
0: Oh!
2: Adesso sono stanco ma felice. Bravo Alex. Oh, vedi che
0: mettere,
2: si può tornare
0: mettere, sfornare sfornare panini anziché bulloni. Oh, non scherziamo. No, allora il tornare sui propri passi, no, io davvero insisto, non fa per me.
2: Per sentirti dire, come dice una nostra amica, magari te l'avevo detto io.
0: Ecco.

0: Allora, mio marito ha sempre spinto per prendere casa in un certo quartiere di Roma in cui io avrei detto non ci metterò mai piedi. Poi, com'è, come non è, i casi della vita, ci ho ripensato e alla fine abbiamo comprato casa in questo posto. E con cognizione di causa, dopo 10 anni che ci viviamo, posso dire che avevo ragione io. Non bisognava venire a vivere in questo posto.
1: Ma dove?
0: Per Francesco a Casal Palocco.
1: Ma come?
0: A Roma.
1: Allora, Casal Palocco.
2: Spiegaci com'è questo posto.
1: Quartiere residenziale, siamo nella periferia sud-ovest di Roma, ma devo dire che è anche famoso, soprattutto perché negli anni è stato punto di riferimento per le case di lusso, di calciatori, personaggi dello spettacolo.
2: Come mai si trova male questa
1: signora? Ma io l'ho sempre trovato un bel posto, non lo so se è due passi dal mare, ma magari alla nostra amica non piace essere vicina di casa di una celebrity. Non saprei dirti. A me piace Casal Palocco, devo dire. Mi piace anche se forse non ci vivrei nemmeno io, sai.

0: Grazie Nico e Gans, grazie, grazie, grazie.
1: Sì, sì, Gans, Gans. Peccato che questa era degli Skyliners, era il 1958 e questa canzone, me lo ricordo bene, finì anche nella colonna sonora del film American Graffiti.
2: Ma Axl Rose, non c'ha casa pure lui a casa al Palocco?
1: Ma certo che sì.
2: Tra poco il traffico.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
7: It's 7 a.m.
5: Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Si resta in coda sul tratto urbano della A24 a Roma, da Portonaccio alla tangenziale est, e sulla 1 diramazione Roma Sud, da Torrenova al grande raccordo anulare. Torniamo sulla A24, code per lavori tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest, in direzione della capitale. Sulla A2 del Mediterraneo si procede a rilento, invece, per un incidente allo svincolo di Atena Lucana, in direzione Fisciano. Infine, sulla statale 114 orientale Sicula, è in corso un controllo di polizia stradale a Priolo Gargallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: Capolavoro, capolavoro, ecco che cos'è Rubber Soul.
2: Ah, pensavo
1: lo dice
2: che
1: Riccardo
2: sia a Casal
1: Palocco.
2: No.
1: Riccardo Bucero, il biografo ufficiale dei Beatles, l'ha scritto a lettere cubitali.
2: A lettere cubitali, perché esatto, effettivamente questa, tra l'altro, è una riedizione ampliata e remixata in occasione del 60° anniversario.
1: Doppio CD.
2: Cos'è che stavate dicendo ieri, che non sapevate dove mettere i CD? Ma voi ragazzi non sapete quello che dite. Non sapete quello che dite.
1: E questo per tutta la settimana diventerà qualcosa a cui vi affezionerete tanto quanto Riccardo.
2: Riccardo ha fatto sparire tutte le copie, ma noi sappiamo dove le ha nascoste, tranquilli, ve le spediremo e non c'è problema.
1: Rubber Soul dei Beatles, uscito 60 anni fa e ristampato in versione doppia con delle chicche aggiunte, e per voi insieme al cappellino, il portapass, la t-shirt e tutto il resto.
2: E tutto il resto.
1: Anche il pennello.
2: Bravo, io a quello volevo arrivare, capisci? Il nostro pennello.
1: Sì, allora, chiamate.
2: 800-324-330, non vi accapigliate, non sgomitate, perché tanto la fortuna uno ne sceglierà.
1: Venite qui a sfoggiare la vostra cultura, venite qui! Yeah!

0: Your Love Alone Is Not Enough, in Manic Street Preachers con Nina Persson dei Cardigans qui su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Benvenuto Caproni. Mauro.
2: Mauro.
3: Pronto.
2: Buongiorno. Ehi, hey, come stai?
3: Bene, dai.
2: Dai, bene, bene.
0: Non c'è male.
2: Sì, a non casa tutto a posto?
3: Al lago tutto a posto, sì.
2: Al lago? Ma sì.
3: Noi facciamo... Ah. Sì. Ah, hai detto al lago?
2: No, ho detto a casa.
0: Tu hai detto al lago, Mauro?
2: No, tu hai detto al lago.
0: Tu hai detto al lago tutto a posto.
3: Sai, quel ramo del lago di Lecco.
0: Ah, sì.
2: Anche tu hai una passione per il lago di Lecco, in effetti, sì.
3: Sì, lo merita, lo merita. Ci abito.
2: Ci abiti! Ma io sono lì un giorno sì e l'altro pure. Ma allora dai, incontriamoci.
3: Andiamo a far kite assieme. Dai,
2: dai, oh, sì, c'è cioè il fisico,
0: bravo,
2: per fare kite.
0: Bravo,
2: kite, sì, sì.
0: Quindi il cos'è?
2: Non lo so.
0: Allora, aspetta, il kite.
2: Sento già fatica.
0: Ah, con la vela, con la vela.
3: Attilone, tavola.
2: Sì, sì, no. Lago. Beh, sì, sì, sì. Senti, a parte questo, cosa fai nella vita?
3: Faccio il meccanico di carrelli elevatori.
2: Ah,
0: meccanico di carrelli elevatori.
2: I carrelli
0: quindi
2: elevatori,
0: quando si rompe un carrello elevatore arriva Mauro.
2: Esatto, grande, bello, bello, bello. E vai, concerti, compri dischi, ascolti Virgin Radio.
3: Sì, sì, sì, concerti pochi perché costano troppo.
2: Capisco, però... non hai tutti i torti, però stiamo lottando per abbassare i prezzi.
3: Bravi.
2: Ok.
0: Allora Mauro, sei pronto? Perché oggi diciamo che abbiamo sul piatto un gruppo molto noto, ma non potrebbe essere
2: chissà quanti dischi
0: diciamo,
2: di questi
0: così
2: hai a
0: facile
2: casa.
0: Indovinarlo. No, diciamo
2: no,
0: così.
2: No, ce la farà, ce la farà.
1: Indizio 1.
2: La mente di oggi, caro Mauro, viene dalla Gran Bretagna. I fan più incalliti sanno che tennero l'ultimo concerto della carriera il 9 ottobre del 1992 a Saragozza. On Every Street Water, yes, and once again, Genoa.
0: È proprio facilissimo come primo indizio,
2: Okay, kite.
3: Allora, potrebbe essere.
2: Vuoi dire?
0: No.
3: Un chitarrista famoso?
2: Ma sì, Jimi Hendrix, sì. Poi?
3: No,
0: ha capito. Ha capito, ha capito.
3: Dovrebbe essere Mark Knopfler?
0: Sì, sì, quindi sono i.
3: I Dire Straits.
0: Pergamena sul ramo del lago
4: di vinto.
2: Ma quale ramo? Lecco numero uno. Quale ramo?
3: Numero uno.
2: Veramente, sei incredibile, Mauro. Ma c'hai te l'ha suggerito la fidanzata che hai a fianco, vero?
3: No, dovrei avere quell'album lì.
2: Chi non ce l'ha?
0: Rubber Soul, doppio CD in versione ampliata e remixata. Però ci devi almeno un quinto indizio che non abbiamo potuto fare, ovvero gli storici antagonisti degli Oasis. Avanti.
2: Vai, hai tre secondi.
0: Troppo bravo lui, allora. Capisci?
2: Cioè, due pergamene.
0: Si accettavano solo risposte sbagliate, ma
2: cos'altro vuoi? Mannaggia.
3: Siamo a posto così.
0: Direi, ci hai ripulito, Mauro, non so, non c'emo niente, ci sono rimaste le pezze.
2: Troveranno
0: qua
2: il modo di insultarti comunque, guarda.
3: Ci sta.

0: e sono i Dire Straits. È arrivato Mauro a rovinare il martedì mattina, a far capire che ha un po' unto il Doc e Francesco, e quindi oramai sappiamo che i giochi sono scoperti.
1: Ma no, unto cosa?
2: Ah, Mauro, te stavo per dire aggiustare il carrello elevatore perché mi sono scese le palle, però là, sei stato bravo, là. Sembravo dai. Caprone.
3: Scusate, sì, sì. On Every Street Tour. Sì. Se non erano loro, vabbè, una buona giornata da Japan Fury. Bravo lo stesso. Bravo.
4: Wow, Mauro, che cervello, che persona, che intelligenza. Infatti, proprio qua hai chiamato. Sì. Ti rendi conto oppure no? Che te lo dico lo stesso, ma vada via.
5: Cioè, quando ci vuole, ci vuole. No, complimenti, sì. Quando
1: bravo,
5: sono meritati,
1: bravo, Mauro.
5: Però
1: sì,
5: chiudere
1: sì.
5: con il vada via qui ci sta. È d'obbligo, ci è sta. Chiaro.
1: E comunque, Mauro era quello che all'interrogazione di matematica, quando la professoressa chiedeva chi si offre volontario per risolvere questa difficilissima equazione, lui alzava la mano sempre.
5: Sì, sì, sì.
1: Sì, sì, sempre.
5: Sua mamma
1: sempre.
5: Glielo chiedeva quando aveva 3 anni: cosa vuoi fare da grande? Carrelli elevatori, mamma.

0: perché Mauro e Japan Fury erano compagni di scuola?
1: Chi lo sa, chi lo sa. Comunque, una cosa è certa, inevitabilmente ha preso più complimenti che insulti, è giusto che sia così, se è meritati i complimenti. Però si percepisce dai vostri messaggi una certa delusione.
2: Certo livore proprio.
1: Ma sì, delusione, perché avere a che fare con persone più valide di te ti delude. È meglio avere a che fare con avere intorno a sé dei caproni. Vivi meglio. No,
2: però io invece vorrei cazziare il responsabile di tutto questo, perché se voi questa mattina non vi siete divertiti e non avete potuto insultarlo, la colpa è in realtà, visto che mi ha cazziato tante volte, sì, ora lo cazzio io, Buccero, sì, perché se tu mi metti effettivamente, sì, non me ne ero reso conto, un indizio che contiene, sì, il nome dell'album, sì, del 91, se la statistica non è un'opinione, vuoi che gli ascoltatori di Virgin Radio non sappiano che un Every Street era il disco dei Dire Straits del 91?
1: Allora facciamo così.
2: Primo indizio, scusa.
1: Buccero deve ancora arrivare, quando arriva io lo tengo e tu lo meni. Facciamo
2: basta,
1: così,
2: Buccero.
1: O lo tieni tu e lo meno io.
2: O meno io. Okay.

0: Learn to Fly, questi erano i Foo Fighters. 21 minuti dopo le 7, siete in Rock and Talk su Virgin Radio. Tra poco torniamo con voi insieme ad Ozzy Osbourne.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
9: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
10: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fan Troni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
12: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a €12,99 e da giovedì, termoventilatore a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
14: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
16: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli €10. Accendi la tua candela profumata preferita a €3 e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
19: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
20: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli €3,50. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: mortale quest'uomo.
1: Immortale, nel vero senso della parola.
0: Ma poi come è andato a finire?
1: Ecco, dove è andato a finire lui? No, nel paradiso del rock, immagino, spero.
0: Ma
1: però
0: certo che sì, certo che sì. Ecco. Ozzy Osbourne su Virgin Radio, su Virgin Radio. E Mauro è uno che, insomma...
1: È il primo della classe, Mauro.
0: Esatto.
1: Chi vuole venire in tale
0: era io? L'antipatico della classe, quello che faceva i compiti ancora prima che gli venissero assegnati. Bravo. È vero?
1: Che si anticipava.
0: Sì. Vogliamo una scuola che insegni ai ragazzi a studiare con metodo, responsabilità e serenità, rispettando al tempo stesso i loro tempi e quelli delle loro famiglie. Questo l'ha detto Valditara, ma non vale per Mauro, perché Mauro ci tiene a fare i compiti.
1: Certo.
0: È cresciuto facendo i compiti e facendoli con
1: dovizia. Lui li anticipava i compiti dell'anno successivo, i compiti della seconda elementare li faceva già in prima, figurati.
0: Esatto. Allora, i compiti a te ti infastidivano invece?
1: A me? Allora, io dico una cosa, è una mia opinione, ovviamente, io non voglio assolutamente
0: non
1: creare delle polemiche.
0: No.
1: Però ho sempre pensato, probabilmente con me, che i compiti a casa non abbiano mai funzionato granché. Nel senso che io sono per una scuola, non lo so, che ovviamente faccia concentrare i ragazzi nelle ore di scuola. Mm. Poi a casa, secondo me, bisognerebbe essere liberi. Ma questa è una mia opinione.
0: Ma allora,
1: perché quello che poi impari in classe, se secondo me, è molto più importante rispetto a quello che fai a casa. Questa è una mia idea.
0: Questo va bene. Poi, però, per rimanere, tra virgolette, connessi, far pensare alla scuola anche quando si è fuori, perché no? L'importante è che non lo si faccia trasmettendo ansia o creando ansia. Ecco questo. Però, vabbè, voglio dire, se vai a scuola solo al mattino, ci sta che al pomeriggio tu debba applicarti una mezz'ora, tre quarti d'ora. Fai il tempo pieno, lasciateli in pace. No.
1: Ma la questione però di Valditara è che c'è stato uno stop ai compiti fuori orario, ovvero i ragazzi oggi, a differenza dei nostri tempi, avevano delle assegnazioni grazie a questi nuovi sistemi, per esempio attraverso smartphone, attraverso non so come, avevano delle assegnazioni extrascolastiche, tipo potevano arrivarti dei compiti magari, non so, anche alle 2 del pomeriggio, capito?
0: No!
1: Quindi, ecco, tre studenti su quattro arrivano queste assegnazioni, quindi per evitare che si stressassero Valditara ha detto basta.
0: Io collego questo argomento al procrastinare di qualche giorno fa, perché io procrastinavo.
1: Figurati.
0: E i compiti li facevo prima di uscire la mattina.
1: Ecco, bravissimo.
0: Beh, pensa come ero messo.
1: Dai, 342 4141 411, vi aspettiamo.

0: Kepler lo diceva, che fai? Suoni solo i concerti? No, ti devi anche esercitare a casa.
1: Sì, sì, ma no, ma è
0: vuoi
1: giusto.
0: Vuoi diventare bravo? E allora?
1: Capisco, capisco, però... ti leggo per esempio il messaggio di Marco. Ho due gemelle in terza media, ragazzi. 6 ore di scuola, 6 materie, quindi compiti per 6 materie. Noi prima delle 19 non si finisce e iniziano verso le 15. Ma,
0: mamma mia, un lavoraccio.
1: Consideriamola un'esercitazione,
0: ma mandala in miniera piuttosto. No,

0: E questa Night Shift Superstar, i Muse la faranno, e come se la faranno in scaletta, perché gliel'ho consigliato io ai Muse di farlo, quando il 20 di novembre e anche il 21 di novembre all'Unipol di Milano, all'Unipol Arena, ma soprattutto il 17 di luglio a Lucca
1: Summer Festival.
0: Esatto.
1: Sì, sarà una grande data, un 2027 pieno di star internazionali nostro.

0: Black Keys su Virgin Radio, Howling for You. Sì, siete con Rock and Talk e fra poco addirittura si va in Texas a trovare gli ZZ Top.
1: On Virgin Radio, Rock and Talk.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
11: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
19: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
18: Così vicino.
19: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
18: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
20: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
21: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
22: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
23: Tecnomat, più professionale, meno caro.
24: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
0: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: Virgin Classics 1975.

0: Fate i compiti, altrimenti vi diventate come gli ZZ Top, brutti, sporchi e cattivi.
1: Sì, o peggio come noi due.
0: Esatto.
1: Direi che a questo punto è meglio diventare esatto. come gli ZZ Top. Allora, siete
0: compiti.
1: Compiti, allora, riassumendo.
0: Sì.
1: Riassumendo, nota
0: sì.
1: ministeriale di Valditara,
0: sì.
1: ministro dell'istruzione.
0: Sì.
1: I compiti non verranno più assegnati attraverso il registro elettronico nel pomeriggio. Per fare in modo che gli studenti vivano la scuola senza stress.
0: Si torni sui propri passi, quindi si assegnano prima che la lezione finisca.
1: Sì, privilegiare il ritorno del diario cartaceo, bravo.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: io
1: sì,
0: avevo
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: di Iacovitti, segniamo tutto lì. Poi dimenticavo di aprirlo.
1: Sì,
0: ma vabbè, è un dettaglio.
1: Ecco, potremmo aprire anche un altro argomento. Qui non c'è bisogno per forza di digitalizzare tutto.
0: Sì, sì,
1: secondo
0: sì.
1: me ci sono dei metodi scolastici
0: ma poi sono
1: che funzionano alla grande il diario perché eliminarlo.
0: Ma i compiti del pomeriggio, se uno fa sport, gli amici, la pizzata, il catechismo, gli scout. Quando fai i compiti? Questi bambini iperconnessi, iperattivi, iperansiosi.
1: Iperstressati.

0: Questo è il nuovo pezzo dei Kings of Leon, Cold Blue Dawn, tratto dal decimo album in studio My Beloved, che uscirà il 6 novembre. Particolarità: hanno collaborato con The Weather Channel e con delle immagini dello storico programma Landsat della NASA per comporre ogni parola della canzone attraverso le forme naturali di fiumi, coste, terreni agricoli, catene montuose. Un esperimento davvero molto molto particolare.
1: Sanno anche
0: tutto, certo, gli affluenti del Po, è ovvio, direi, quelli bisogna studiarli a casa, perché
1: a memoria,
0: perché in classe è un po' complicato ricordarli.

0: È sempre un piacere riascoltarle, le Hall Malibu su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TGCom 24 che arrivano tra poco.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 8.
14: It's 8 a.m.
13: TGCom 24. Breaking news.
15: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Le accise sul gasolio rincarano da oggi di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino a ieri. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale, non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna, il Premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Ammam Al-Ammami durante l'interrogatorio negli Emirati. Trump approva la fucilazione per Nida Al-Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Tutti morti tranne uno erano soldati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCom 24.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 tratto urbano, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale est di Roma, sulla A1 verso Napoli 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, proseguendo verso Napoli, sulla A1 3 km di coda per incidente tra il bivio diramazione Capodichino A1 Nord Ramo C e il bivio A1 A3 Napoli-Salerno. Sull'autostrada del Mediterraneo rallentamenti per lavori allo svincolo Rogliano-Grimaldi verso Reggio Calabria. Sulla A29 lavori di manutenzione che provocano rallentamenti all'altezza dello svincolo Gallitello verso Mazara del Vallo. Prudenza e buon viaggio.
20: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock. Vero, di Virgin Radio.
0: Verissimo, abbiamo sconfinato stamattina, ci stiamo occupando di istruzione, compiti, Valditara, cose che avrebbe dovuto trattare, tematiche che avrebbe dovuto trattare il nostro Antonello Piroso, ma che ne sa lui, e Lucia a fare i compiti con Romeo, non certamente Antonello. Antonello a casa sua fa il soprammobile, lo vuoi capire?
1: Non
0: sì
1: è vero,
0: no?
1: No, qui devo spezzare una lancia a favore di Antonello, perché ci ha anche raccontato che spesso per esempio porta Romeo al cinema, porta Romeo a teatro, quindi la sua
0: Park,
1: è una forma di istruzione diversa, perché lui preferisce che Romeo per esempio guardi un bel film o magari un bello spettacolo, e anche quella è cultura, ragazzi.
0: Ma certo, lui a casa sua è ministro allo svago,
1: ecco, bravo, sarebbe una bella carica, sai?

0: Know Your Enemy, questi erano i Green Day in Rock and Talk Super Giulia. Comunque vogliamo fare un attimo chiarezza, perché no, noi abbiamo capito benissimo che la nota ministeriale inviata alle scuole parla chiaro, cioè consegne che devono avvenire in classe entro il termine delle lezioni, tornando a valorizzare il diario cartaceo, quindi niente assegnazioni fuori orario attraverso, cioè, il registro elettronico. Sì, sì. Perché Fabrizio da Biella pensava che noi stessimo avessimo capito che avessero abolito i compiti. No, poi a parte abbiamo fatto delle riflessioni anche su quanto e quale dovrebbe essere il carico dell'impegno dei ragazzi, certo, a casa, ma quello è un altro discorso.
1: Noi spaziamo,
0: ragazzi.
1: Sì, sì, la prof di inglese di mio figlio scriveva i compiti alle 22 per il giorno dopo e quella di italiano il sabato per il lunedì. Non si fa. Vanno assegnati nei tempi giusti e magari come si faceva una volta, che insomma era anche bello trascriverli e comunque e poi svolgerli a casa con i tempi giusti.
0: I casebian avranno fatto i compiti loro? No. Direi di sì, dai.

0: E questi erano i Kasabian con Nothing Bad Than This. Tra poco siamo qui con voi insieme ad Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
8: Iperceramica.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
16: Ma deve essere anche complicata?
15: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
16: La procedura Xpir?
15: La attiviamo noi.
16: La conservazione digitale è a norma?
15: Ce ne occupiamo noi.
16: Ti servono SPID o firma digitale?
15: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
16: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
15: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
17: Consamab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
18: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
0: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
6: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti.
20: È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
22: E da oggi anche il mobile.
21: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G di più.
22: E da oggi anche il mobile.
21: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G.

0: Ed è qui con noi Antonello Piroso, quindi in questo appuntamento di martedì 6 ottobre ascoltiamo il suo autorevole punto di vista sull'attualità in Rock and Talk.
1: Rock and Talk.
2: Buongiorno Antonello, benvenuto a Milano.
3: Io sono Giorgia Meloni.
4: E l'abbiamo capito, grazie. Grazie Nico. Buongiorno a tutti, felice di essere qui a Milano direttamente con Maurizio e con Francesco. Anche un po' inquietante questa ripetizione, no?
2: Un pelino.
4: Un po' giù cascasella, solo quando lo dico io. Io sono Giorgia Meloni.
3: Io sono Giorgia Meloni.
4: Che poi in realtà confondere lei, secondo me, non, è un po' difficile. Più facile che chiamino lei, come è successo in passato, due comici russi spacciandosi per un leader, mi pare, africano, e lei che abboccò, che lì la cosa non era tanto che lei avesse abboccato allo scherzo, come quei due erano riusciti a bucare tutti i filtri per riuscire a parlare con la Presidente del Consiglio. Ma vabbè, io forse avrei anche campionato invece direttamente quello che lei disse in un famoso comizio, no? Dal palco. Sentiamo un po'.
5: Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete!
4: Bene!
5: Non me lo toglierete!
4: Che poi in realtà questo comizio è passato alla storia non tanto per la manifestazione pubblica, ma per il remix che due burloni bravissimi fecero per prenderla in giro, e in realtà le fecero un favore perché divenne un tormentone. Vai Nico! Meraviglioso. Oh, e fatemi concludere questo inizio di chiacchierata dicendo che tutta la famiglia di Radio Mediaset e soprattutto noi di Virgin Radio siamo contenti per il Nobel per la medicina assegnato a Peter Egerman, Georg Nagel e Karl Deseroth. Nobel per la medicina sugli studi a proposito della luce che accende i neuroni. In prima pagina il Corriere della Sera scrive: premiati gli esploratori dei misteri del cervello. Noi sappiamo che a questo risultato sono arrivati analizzando il cervello del Doc e dell'Allegretto e non hanno trovato assolutamente traccia di neuroni. Questa è la verità. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: E questi erano i Blink 182 con Holding My Head su Virgin Radio.
1: Antonello Pieroso su Virgin Radio.
2: Allora, titoli dai giornali. Casa e salari, prima pagina di Repubblica. L'emergenza dimenticata, dimenticata da chi? Potere d'acquisto delle famiglie che è retrocesso come nel 2010. Affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. Affitti e mutui, siamo sempre intorno al problema della casa, no? Su cui è caduto il governo spagnolo, perché di fatto gli spagnoli andranno a votare perché le proteste per il problema delle case, secondo me prima o poi qualche problemino, non voglio fare luce del malaugurio, ma da quello che leggo da Roma riferito a Milano, Milano potrebbe essere un altro incubatore di proteste, ma comunque. La Stampa di Torino, prima pagina, tasse e prezzi, SOS famiglie. I dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5%, volano i prezzi mentre cala il potere di acquisto. Ora mio figlio mi ha chiesto, papà, ma che cos'è un debito? E gli ho detto, guarda, un debito è quando tu vuoi fare qualcosa, comprare qualcosa, fare un viaggio, hai una necessità, qualsiasi cosa, non c'hai i soldi e qualcuno te li presta. Ah, ma poi bisogna restituirglieli? Beh, dico sì. A meno che non vuoi fare come Giuseppe Conte e venderti che il PNRR 200 miliardi ce li abbiano regalati. Non ce li hanno regalati, prima o poi bisognerà restituirli. E dice, ma noi abbiamo chiesto i soldi a qualcuno? E gli ho detto, sì, guarda, papà ha chiesto i soldi alla banca, perché quando finalmente a 50 anni ha voluto comprare la casa, non avendo tutti i soldi per comprarla, i soldi che gli mancavano se li ha fatti prestare dalla banca. Ah, e poi glieli devi restituire? Beh sì, un tanto al mese, gli ho detto. Ma lo sanno tutti? Sanno tutti cosa? Che hai un debito? Dico, no, perché chi lo dovrebbe sapere? No, dice, ho sentito il debito pubblico, pubblico, si vede che tutti lo sanno. No, gli ho detto, guarda, il debito pubblico è un'altra storia. È il debito che tutti gli italiani hanno, persino i neonati. Io lo so che qualcuno contesta questo calcolo, però dividendo il monte di 3.000 miliardi di euro di debiti per la popolazione italiana, il neonato, no, che vede la luce, si becca subito un debito di 50.000 euro, perché adesso il debito in capo al neonato è di 50.000 euro, tanto perché. Dice, ma come siamo arrivati, papà? Come siamo arrivati? Perché abbiamo vissuto, la risposta è, abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Hanno vissuto, io non mi ricordo di aver vissuto, ho sempre tirato la carretta, cioè sempre anche abbastanza in affanno, non riesco a capire come abbiamo fatto. Poi leggi i dati e scopri, ad esempio, che tante misure prese dai governi, penso alla questione delle pensioni anticipate, quota 100, quota 103, quota donna, tutte condizioni per andare in pensione prima. Lo sapete che è uscito un rapporto della Ragioneria dello Stato che dice che questa singola misura dal 2019 oggi è costata alle casse dello Stato 42 miliardi di euro. È così che si fa il debito, 42 miliardi per dare la possibilità di andare in pensione un po' prima a un gruppo abbastanza ristretto di persone, non stiamo parlando di milioni di persone, no, un gruppo ristretto, ma va bene, per carità. Il super bonus, ma il super bonus che cos'è? Ha creato un buco, tutti i crediti che lo Stato non cioè 160 miliardi di super bonus più gli altri eco incentivi, un'altra sessantina, in tre anni ci sono costati 220 miliardi di euro. È così che si fa il debito. Dopodiché ho dovuto spiegare a mio figlio, proprio perché ti prestano i soldi, che quando glieli restituisci, soprattutto se glieli restituisci non subito, ma dopo una settimana, un mese, un anno, cinque anni, dieci anni, è al signore che ti presta i soldi, gli devi ridare il capitale, cioè la somma che ti ha dato, ma anche gli interessi, perché non è che te li dà gratis, sennò se li terrebbe in tasca. A quanto ammontano gli interessi sul debito pubblico che noi versiamo a coloro che comprano i titoli di Stato per finanziare il debito? Quest'anno è una cifra mostruosa, 90 miliardi di euro di interessi sui titoli pubblici. 90 miliardi, cioè più della metà della spesa pubblica sanitaria che sta sui 150, anzi poi ci aggiungiamo anche la spesa sanitaria privata, arriviamo a 180, 190. 90 miliardi di interessi tutti gli anni. Lo sapete quante manovre finanziarie si finanzierebbero con 90 miliardi? E invece li paghiamo di interessi. Per questo che mi girano le balle quando sento dire abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. No, avete vissuto al di sopra delle vostre possibilità e il conto, come al solito, voi avete goduto. Non voglio diventare volgare a quest'ora del mattino, ma sapete com'è il famoso aforisma che riguarda il cetriolo e l'ortolano? Benissimo, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Lenny Kravitz su Virgin Radio, però la storia del cetriolo e dell'ortolano andava raccontata, ti sei fermato su più bello, vabbè.
1: Dai, non dargli ascolto, Antonio, non dargli ascolto. Parliamo di cose serie invece, ben trovati con Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: No, il fatto che abbia detto sul più bello, però qualcosa ci dice di Maurizio, ma comunque,
0: no,
2: vabbè,
0: no, che non la conosco la storia.
2: Voglio dire, dovevo inseguire con la roncola anziché, ho capito. Ah, vedi, anche una citazione. Bene, e citiamo anche la vittoria del Italia sulla Turchia. Chi siamo noi per dire che non è stata una strepitosa vittoria? Per carità di Dio, anzi, in classifica siamo secondi su 4, la Francia 10 punti, l'Italia 7, il Belgio 6 e la Turchia 0. La Turchia non ha toccato palla in tutti i sensi fino adesso. Adesso poi ci sono altre partite, perché giovedì giochiamo Italia-Francia. E poi domenica prossima ci sarà Belgio-Italia e a quel punto si capirà com'è il proseguimento nella UEFA Nations League. L'altra notizia che arriva dal mondo dello sport è la squalifica di Medvedev, perché nell'incontro con Djokovic, Djokovic a questo punto è arrivato in finale, ha scagliato una pallina con violenza verso gli spalti del pubblico. In realtà era una reazione, l'avrebbe potuta sparare ovunque, solo che invece è finita sull'occhio di un povero telespettatore. Vi lascio immaginare quale possa essere la botta che uno riceve da una pallina di tennis a cui questi tennisti di oggi imprimono una forza, una potenza e una velocità. No, se ti prende è una roba che può diventare molto molto pericolosa. Djokovic ha detto: lo capisco, non l'ha fatto apposta, la squalifica ci sta, perché anch'io, ha detto Djokovic, mi è capitato di essere squalificato per una cosa analoga. Lo stesso Medvedev ha detto: mi scuso, sto cercando di contattare il signore vittima per capirgli che ovviamente è stato un incidente, non avrei dovuto fare, ma del resto certe volte sono impulsivo e purtroppo l'impulsività si paga. Tranne che in Italia, dove impulsivamente le squadre di Serie A hanno voluto a tutti i costi presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, l'ex presidente del CONI, al quale però mancava un requisito formale, l'abbiamo già raccontato. L'hanno eletto, ma per essere eletto presidente della Federcalcio doveva avere in tasca la tessera della Federcalcio, che lui non aveva. E quindi l'elezione sulla carta a norma va invalidata. Apriti cielo, ma per un cavillo, che poi non si capisce. Quando le leggi le violano loro sono cavilli, quando io violo un cavillo mi fanno un paiolo così, ma va benissimo, va bene. Il CONI ha detto: e allora bisogna commissariare. Apriti cielo, non si può commissariare la Federcalcio. Abbiamo appena eletto 3 mesi fa il presidente, risultato oggi sui giornali, io non ci credo, perché è una cosa tipicamente italiana. Il commissario di Giovanni Malagò sarà Giovanni Malagò. Il CONI ha partorito questa soluzione creativa. Dobbiamo mandare a casa Malagò, cioè dobbiamo commissariare la federazione. Chi fa il commissario che deve controllare e vigilare su quello che ha fatto Malagò? Giovanni Malagò. Perfetto, così il CONI è a posto perché ha fatto rispettare la legge. Le squadre che hanno eletto Malagò sono contente perché Malagò rimane lì, Malagò di riffa o di raffa rimane in gioco e tutti contenti. Dopodiché questo spettacolo a casa mia avrebbe un nome che, come per l'ortolano e il cetriolo, preferisco omettere. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Green Days in Rock and Talk, questi erano i Cure.
1: Su Virgin Radio in Rock and Talk, Antonello Piroso.
2: Guido Crosetto, ministro della difesa, non ci sta e quindi ha scritto un lungo post che vi leggo per estratti, rispondendo di fatto a Giuseppe Conte, il quale Giuseppe Conte aveva detto: il governo si accinge a spendere, con tutti i problemi che abbiamo, la sanità, l'istruzione eccetera, a spendere 14 miliardi in più per le armi. E allora Crosetto ha detto: scopro dalle parole di un sedicente leader dell'opposizione che il governo avrebbe deciso di spendere 14 miliardi in più in armi. Caro presidente Conte, ridurre tutto alla parola armi significa ignorare o fingere di ignorare ciò di cui si parla. Su 100 euro destinati alla difesa, 60 vanno al personale, cioè gli stipendi e i pagamenti per donne e uomini di esercito, marina, aeronautica, carabinieri, personale civile, complessivamente 280.000 persone. Su 100 euro, 60 vanno lì, altri 10 servono al funzionamento quotidiano, carburanti, manutenzione, divise, mense, risorse che alimentano il lavoro di commercianti, artigiani e piccole imprese legate al Ministero della Difesa. Gli rimanenti 30 euro su 100, 60 in stipendi, 10 per i rifornimenti eccetera, gli altri 30 finanziano gli investimenti, certo che comprendono anche gli armamenti necessari ad assolvere il nostro compito, che è difendere i cittadini e la democrazia. Questi investimenti, i 30 euro su 100, sostengono un comparto che dà lavoro ad altre 300.000 persone, non soltanto Leonardo, Fincantieri o Iveco, ma centinaia di grandi, medie e piccole aziende, e alimentano una crescita tecnologica e scientifica con ricadute fondamentali anche per la vita civile. E poi chiude: però mi sia a questo punto consentito di distinguere, a proposito del compriamo armi, finanziamo armi, c'è chi si oppone per un pacifismo sincero o per profonde convinzioni morali, e per questo ha il mio pieno rispetto, dice Crosetto. Poi c'è chi lo fa per convenienza politica, perché essere contro senza approfondire può portare voti. Ne comprendo il calcolo, ma non condivido questo modo di fare politica. E poi c'è una terza categoria, dice sempre Crosetto. C'è chi lo fa perché sta dalla parte dei nostri nemici, il sottinteso è soprattutto i russi. Per questi ultimi, dice Crosetto, ho soltanto disprezzo. Così parlò Crosetto, così parlò il Cavaliere Nero.

0: fino all'ultimo sospiro. Greta Van Fleet, So You Stand su Virgin Radio.
1: E noi siamo pronti per salutare il nostro cavaliere nero Antonello Viroso.
2: Sì, volevo chiudere in un'altra maniera e poi guardavo, abbiamo qui gli schermi con le notizie, no? È gravissimo un bambino colpito al collo dalla sorellina quindicenne, quindi minorenne anche lei, con un paio di forbici. Poi quando vedo queste notizie la prima cosa che sento è ma queste cose sono sempre successe. Boh, saranno pure sempre successe, ma io tutti questi bambini che a 6 anni, a 10 anni vanno a scuola col coltello, col taglierino, non me li ricordo. Poi mi dicono ok boomer, come dire, sei un vecchio rintronato. È sempre successo, ma è sempre successo. Centreranno i social, centreranno i telefoni. Abbiamo citato Djokovic. Vi dico una cosa che Djokovic ha detto a proposito dell'educazione dei suoi figli. I miei figli mi dicono che a scuola tutti hanno lo smartphone, tranne loro, e si lamentano con me. Io gli spiego, invece, che così ci differenziamo dagli altri, perché siamo testardi sia in senso positivo che in senso negativo. È importante che le persone acquisiscano un po' più di consapevolezza su quello che accade intorno a noi. Non è necessario seguire la massa, voglio che i miei figli imparino a non seguire gli altri. E come dico sempre anch'io, nella vita c'è chi segue e c'è chi sceglie. Voi continuate a scegliere Virgin Radio. Siete la resistenza. A domani. Ciao.
3: Ciao. On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
13: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
17: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
18: Tutto è possibile.
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bra.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
22: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Perché scegliere Genertel?
1: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
18: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
23: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
24: Sostituiscio.
25: Leo, si dice sostituiscilo.
24: Sostituiscio.
26: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
27: Virgin Classics 1977.

0: 1977 i Queen sono tornati su Virgin Radio, ma se non sono mai andati in realtà. No,
1: no. Bravo, non se ne sono mai andati, non se ne vanno, i Queen sono sempre con noi.
0: No, no. A un certo punto succederà.
1: Oh. A un certo punto. Ma perché
0: la vita, that's life, caro Allegretti.
1: Ma mi vuoi dire che non possano continuare nemmeno con la collaudatissima formula insieme ad Adam Lambert?
0: Stanno gettando la spugna, sono in tanti, l'ultimo Rod Stewart che non se ne va, però sui palchi non ce la fa salire perché preferisce continuare in studio, si vede con gli amici al bar per suonare, registrare.
1: L'importante è che non vada a vedere i cantieri,
0: ma,
1: però.
0: Esatto. Ma i tour in giro per il mondo magari ha smesso di farli. Vabbè. Ora Rod Stewart ha 81 anni ed è comprensibile. E perché Brian May quanti ne ha? 79! Per cui Brian May ha attraversato negli ultimi tempi momenti difficili dal punto di vista della salute. Quindi anche lui prima o poi dirà.
1: L'ha già detto. Volevo esorcizzare questa notizia. In realtà abbiamo la dichiarazione. Ha deciso di mettere un punto, almeno per quanto riguarda il tour dei Queen. Ecco. Pensiamo però agli ultimi impegni che gli hanno visti sul palco nel 2024 insieme ad Adam Lambert. Quella quindi ufficialmente potrebbe essere l'ultimo tour della carriera della band. Decisione che è stata presa proprio da Brian May, lo ha rivelato in un'intervista al Times a 2 anni dall'ictus, come ricorderete, che lo ha colpito.
0: Sì.
1: Lui dice ama suonare, ama viaggiare, ma il compromesso è sacrificare la propria libertà. Quindi 50 anni di carriera, 50 anni di concerti potrebbero essere abbastanza.
0: Scusa, ma perché non va a Las Vegas e organizza quella roba lì super tecnologica?
1: Tu dici le residency.
0: Esatto.
1: Allo Sphere di Las Vegas. Ma anche
0: è
1: quella
0: una soluzione
1: credo che sia
0: alternativa.
1: Sì, però è impegnativa anche quella. Io però credo che alla base non ci sia una decisione totale proprio di sparire dai grandi palchi. L'idea, per esempio, dice Brian May, potrebbe essere quella di creare un'esperienza, vedi, immersiva.
0: Ah, vedi che ne ha parlato.
1: Solo che lui fa più riferimento a quello che hanno fatto gli ABBA con il progetto Voyage, abbastanza rivoluzionario, quindi se lui parla di rivoluzione si potrebbe parlare di come si chiamano, Avatar, si potrebbe parlare di spettacoli aumentati dall'intelligenza realizzati con l'intelligenza artificiale. No, loro sono abbastanza cauti su questo tema,
0: quindi non dobbiamo comprare un paio di occhiali super tecnologici che ci permettono di vedere un concerto come se fossimo sul palco con i Queen.
1: Allora, diciamo così, non è detta l'ultima parola. Può darsi che poi ci ripensino e che tornino a suonare. Allora, nel frattempo al cinema, però, il 7 ottobre ricordiamo che arriva anche Queen Budapest, che è il film del concerto della band.
0: È un po' contrario all'intelligenza artificiale, super questa super tecnologia, quindi.
1: Avatar, ABBA, Voyage, io leggo

0: avete il microfono al chiodo tutti quanti, andrete tutti in pensione tranne noi, dice Mick Jagger. Beh, però, gli Highlander del rock,
1: bravo,
0: and roll.
1: L'hai detto, perché se c'è un Highlander, quello è proprio Sir Mick Jagger, il nostro rock ambassador. Tra l'altro c'è il suo messaggio su virginradio.it e non solo quello, perché c'è anche una sorpresa, ma fino alle 23.59 di stasera.
0: I Muse, stai parlando di Muse!
1: Una bella sorpresa, sì. Big surprise!
0: Sì, sì.
1: Domani?
0: Ti riferisci al concerto di Luca di luglio dell'anno prossimo, vero?
1: Ah, fatta affari tua, te vai sul sito e poi vedi. A domani!
2: Siete pessimi.
0: Come ieri.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 9.
6: It's 9 a.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco. Diversi aerei dirottati, non potendo atterrare a Riyadh. Alla vigilia della strage del 7 ottobre, Netanyahu contestato dal padre di una vittima. Vergognati, non hai mai protetto mio figlio. La crisi politica in Spagna, il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre. L'appello del leader socialista, la Spagna scelga tra avanzare o cedere all'ultradestra. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale, Malan di Fratelli d'Italia evoca la possibilità di andare a elezioni anticipate già a maggio in concomitanza con le comunali. Il delitto di Garlasco, alcuni reperti liquidi sarebbero stati distrutti nel 2016 prima dell'ok dei giudici. Lo smaltimento sarebbe stato disposto dal colonnello marino del RIS di Parma prima che l'autorità giudiziaria desse l'autorizzazione, arrivata solo 6 anni dopo. I giudici di Milano confermano lo stop degli altiforni dell'ex Ilva di Taranto. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Ora la parola passa alla Cassazione. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto nel girone. Bene anche gli azzurrini che battono la Polonia 6-2 e accedono alla fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplas ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Traffic. La situazione su strade e autostrade. Sulla 12 verso Genova, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Recco e Genova Nervi. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Sulla A1 verso Milano, 4 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A22 e Reggio Emilia. Verso Napoli 7 km di coda per incidente tra il nodo A1 a Cerra a Fragola e il bivio A1 a 3 Napoli-Salerno. Sulla statale 1 via Aurelia, code a tratti per traffico tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio via Aurelia Antica verso Roma. Prudenza e buon viaggio.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
14: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon martedì. Oggi è il 6 ottobre 2026. Si comincia, questa è casa nostra. 9.04 minuti, io sono Alteria. Buongiorno, Super Talk in regia. Ciao. Dai, due ore. Pronti, partenza, via, si comincia. Tante cose da raccontarci, tipo, oggi parleremo di uno strano funerale che fu fatto nel 67 per così dire addio alla Summer of Love, l'estate dell'amore. Poi faremo un giretto a Parigi, al Moulin Rouge. Poi ancora parleremo di Instagram, perché oggi, qualche annetto fa, secondo voi quanti anni fa, provate a pensarci, quanti anni fa è stato pubblicato il primo post ufficiale di Instagram? Quanto sarà passato? Sai che pensavo di più? Non diciamolo, diciamo tra poco. E poi parleremo di follia, perché oggi 6 ottobre è la giornata del cappellaio matto e vi spiegherò meglio di che cosa si tratta. È tutto al posto giusto, anzi no, manca lo sberebem di inizio puntata. Sberebem, amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: Dakota, buongiorno, dai che siamo partiti con Morning Glory. Oggi 6 ottobre, leggevo, è la giornata mondiale del cappellaio matto, Mad Hatter Day. Cappellaio matto, tra l'altro la storia è bizzarra, cioè perché oggi è la storia del cappellaio matto? Perché avete presente Alice nel Paese delle Meraviglie, chiaramente il cappellaio matto è un protagonista, un personaggio di questa favola. Nelle illustrazioni originali, quindi facciamo un salto all'indietro nel 1865, il cappellaio in questo disegno porta appunto un mega cilindro in testa e c'è una specie di bigliettino incastrato nel cappello con sopra scritto 10/6. In realtà significava 10 scellini e 6 pence, quindi era il costo di quel cappello, ma poi nel tempo è stato tramutato come 10/6 all'inglese, all'americana, il 6 di ottobre, quindi si festeggia un po' la giornata della follia. Ho scoperto una cosa che non sapevo, ammetto, ma mi curiosisce tantissimo: il detto cappellaio matto nasce perché nell'Ottocento, Toki, chi creava dei cappelli artigianali, per lavorare il feltro dei capelli utilizzava il mercurio. Questi cappellai respiravano il mercurio tutti i giorni, tutto il giorno, e iniziavano pian piano a tremare, a balbettare, a comportarsi in modo strano. Da lì la follia del cappellaio motto. Strano, strano, strano.
1: Avete una testa deplorevolmente grande. Mi piacerebbe farvi un cappello.
2: Lo facevo per la regina Bianca.
1: Poverina, la testa troppo piccola.
3: Minuscola, una specie di neo. Smettila.
0: Beh, questo è un cappellaio matto di tutto rispetto. Johnny Depp in Alice in Wonderland. Qual è quella piccola follia, quella cosa strana, quella cosa matta che fate solo voi, che vi piace fare? Ognuno di noi, dai, ha qualche follia, qualche atteggiamento bizzarro, magari di nascosto, sotto gli occhi di nessuno. Fateci sapere, dai, 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1.

0: Yeah, editors, morning glory, buongiorno. Tutto tranne che seriamente questa mattina, a differenza di quello che raccontano e cantano gli editors, perché è la giornata mondiale dedicata al cappellaio matto, che è noto per essere abbastanza folle. Vi ho chiesto, voi fate qualcosa di strano, di bizzarro ogni tanto?
1: Cara Alteria, dovremmo essere tutti un po' cappellai matti. Io ogni tanto, quando sono da solo, pianto un bell'urlo di quelli che spaccano i vetri.
2: Ci sta. La follia più grande sono i capelli, non è una cosa all'oscuro di tutti perché si vedono e come, ma è una follia perché non li taglio mai. Infatti io sono alta 1,57 m e i miei capelli sono 1,40 m.
0: Babba mia, lunghi. Vabbè, comunque il fatto di tirare un orletto lo avete scritto in tanti. Molti dicono, beh, si parla da soli. Io passo delle ore a parlare da sola, anche in radio, guarda qui al microfono come parlo, no? Ci siete voi che mi ascoltate, spero. C'è qualcuno che mi ascolta, sì. No, cose particolari che potremmo fare ogni giorno per spezzare un pochino la routine. Per esempio, mettere delle calze spagliate è un gesto semplice, ma che magari ci regala quel brivido di così particolare. Cambiare strada, vai al lavoro, fai una strada diversa, ma magari succede qualcosa di particolare. Oppure, leggevo, camminare all'indietro. A un certo punto tu, mentre sei a zonzo, ti metti a camminare all'indietro. Pensa che bella scena potrebbe essere in giro per il centro di una città, per il centro di Milano. Ballare anche solo un minutino da soli, tipo adesso, insieme ai Clash.

0: dai, il nostro minutino di follia, cioè così ballare da soli con i Clash, Train in Vain. Oggi è la giornata del cappellaio matto, sentiamo un po'.
1: Oh beh, io senza farlo apposta sono uscito con le ciabatte per andare al lavoro, ma ci sono anche arrivato al lavoro.
2: Buongiorno Alteria, allora è la mia giornata oggi, c'ho il negozio, il cappellaio matto, qui a Pisa, sì, che sono a posto, è la mia giornata. Ciao Ale da Pisa.
0: Ma pensate, amici, restiamo insieme, casa nostra si chiama Morning Glory.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
15: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
16: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
18: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
19: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
20: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
21: È possibile.
22: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
23: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Ehi, buongiorno. Allora, notizie che arrivano da casa Gallagher. La prima notizia è che Noel Gallagher ha messo all'asta per beneficenza ed è stata venduta a una cifra astronomica la chitarra che lui suonò all'Unplugged degli Oasis 1966. E guarda, nella giornata della follia del cappellaio matto, oggi 6 ottobre, ci sta perfettamente, perché quel giorno alla Royal Albert Hall di Londra, appunto concerto Unplugged degli Oasis, succede che Liam Gallagher arrivava da una sbronza, ma una sbronza di quelle proprio maledette, al punto che non riusciva a salire sul palco. Quindi la scena è Noel Gallagher che suona 40 minuti benissimo sul palco, Liam in tribuna completamente sbronzo a guardare il fratello. Beh, quella chitarrina lì battuta all'asta per una cifra molto molto importante. Altra notizia per quanto riguarda i biglietti, il tour 2027, se ce l'avete bene, buon per voi. Se non avete questi benedetti biglietti, sappiate che dal 9 ottobre, quindi mancano davvero tre giorni, arriverà in streaming il documentario Don't Look Back in Anger, con anche delle immagini inedite rispetto alla versione che è andata in visione al cinema. Quindi insomma, bello, bello davvero questo film documentario da poter scoprire e vedere tutta la storia dei fratelli Gallagher e la loro reunion. Do you know what I mean? Siete su Virgin Radio, all'interno di Morning Glory ascoltiamo proprio gli Oasis.

0: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Blood, Brandon Flowers, e noi restiamo insieme e torniamo con le nostre belle storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
4: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
3: E dietro la grigliata?
4: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
5: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
9: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
15: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
16: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
15: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
16: Mina.
14: Dracula.
15: Ascoltalo ora. Su Audible.
17: Sostituiscio.
18: Leo, si dice sostituiscilo.
17: Sostituiscio.
19: Leo ha ragione.
20: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
21: Male al ginocchio?
22: Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
23: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
24: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
25: Bollettino Digiversario numero 1.
26: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
25: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
27: Sognare una vacanza d'inverno?
28: Previsto.
27: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
28: Inaspettato.
27: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
28: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
27: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
29: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
30: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics
3: 1964.

I The Beatles 1964. Tutti sanno che Sir Paul McCartney detesta due cose: fare e firmare autografi e scattarsi selfie con i fan. Lo abbiamo già raccontato. Un altro che è di queste idee è Nick Cave. Lui tra l'altro ha detto: oh, solo i vecchi mi chiedono di fare i selfie, cosa che odio, perché la cosa peggiore, dice Nick Cave, di essere una vecchia rockstar è che i vecchi fan ti chiedono di fare selfie e sono i primi a non sapere utilizzare lo smartphone per fare i selfie e vengono sempre delle foto di merda, insomma vengono delle foto brutte. La soluzione secondo me quando capita è prendere il cellulare di chi ti chiede il selfie e scattare tu la foto, così trovi l'inquadratura giusta. Però tutto si lega al fatto che oggi 6 ottobre 2010 nasceva ufficialmente Instagram, la casa delle foto. Inizialmente erano foto belle, oramai abbiamo degenerato, qualsiasi foto viene pubblicata su Instagram. Però voglio unire i due argomenti, quindi 342 41 41 41 41. Adesso voi ci raccontate quale selfie con quale artista, rockstar, musicista, idolo, attore avete pubblicato sui vostri social. Dai, quale selfie con quale personaggio noto avete scattato, ce lo raccontate. Nel frattempo il nuovo singolo dei Placebo su Virgin Radio si intitola Helen Keller.

L'album era One Hot Minute 1995, Aeroplane, Red Hot Chili Peppers. A proposito di Red Hot Chili Peppers, il 2 di ottobre è uscito per il 20° anniversario una mega riedizione di Stadium Arcadium, 4 viniloni colorati, quindi si può rigodere di questo lavoro del 2006 in questa versione celebrativa molto molto bella. Noi siamo insieme fino alle 11, casa nostra si chiama Morning Glory, abbiamo ancora tante cose da raccontarci. Io sono Alteria, c'è Super Tokyo in regia, ci siete voi e poi ci sono sempre le nostre belle storie di rock and roll.

Live to Rise, Soundgarden, Chris Cornell e la sua voce. Teoricamente Soundgarden hanno quasi finito di lavorare a questo album postumo con la voce di Chris Cornell, un po' per chiudere un cerchio, anche se in realtà è Soundgarden, ne parlavamo ieri io e Toki, forse, chi lo sa, con questa formazione che stanno sperimentando, Taylor Momsen e The Pretty Reckless alla voce, magari faranno un tour, magari faranno un qualcosa di celebrativo in giro per il mondo, magari li vedremo anche in Italia. Avete visto qualche video di Taylor Momsen che canta con i Soundgarden? Avete un'opinione a riguardo? Se sì, sono curiosa, dai, ditemi cosa ne pensate. Lei spacca, davvero è bravissima, ovvio che... Chris Cornell, però adesso faccio un paragone abbastanza banale, un po' come Emily Armstrong quando è arrivata nel Linkin Park. La cosa che poi funziona è decidere di cambiare totalmente strada, chiaramente. In questo caso Taylor Momsen potrebbe fare un discorso del genere. L'ultima volta che sono saliti sul palco con Taylor Momsen, in realtà ne abbiamo parlato ieri, pochi giorni fa, durante questo weekend al Power to the People, un bel festival organizzato da Tom Morello. Bene, bene, bene. Prima, Toki, abbiamo lanciato l'argomento selfie con artisti importanti, è arrivato di tutto. Si è aperta anche la parentesi quella volta che ho pensato di fare un selfie e in realtà non ho scattato. Sono tornato a casa e la foto nel rullino foto con l'artista del mio cuore non c'era. È successo anche a me, dopo vi dico con chi.

Kind of Happiness, Nothing But Thieves dal nuovo album Stray Dogs. Allora, Soundgarden con la voce di Taylor Momsen, messaggi arrivati qui a Virgin Radio tutti strapositivi. Comunque la voce di Taylor Momsen, dite voi, si sposa bene con il sound dei Soundgarden e quindi è un ottimo tributo a Chris Cornell, nella speranza di vederli anche in Italia. Speranza invece che si concretizza sempre di più, quella di poter rivedere dal vivo gli Aerosmith. Ebbene sì, hanno pubblicato pochissime ore fa sul loro canale social Instagram, sul loro social Aerosmith, questo trailer, questo video dove c'è Steven Tyler che insieme ad un amico sta sistemando un cartellone promozionale per due date, Aerosmith and Friends. Ci sono anche le date 29 ottobre e 1 di novembre a Los Angeles all'Hollywood Bowl. Due date, Aerosmith and Friends, ci sono anche le date 29 ottobre e 1 di novembre a Los Angeles all'Hollywood

0: What you do for money on AC/DC? Noi restiamo insieme, tra poco vi porto anche dentro nel vivo di un concerto dei Metallica.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo €3,514, 36 mesi, 30.000 km, rata finale €16,734, importo totale dovuto €21,076, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola!
6: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a €5,45. Maggiori informazioni su penny.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu,

0: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
11: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Sul canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
16: Guarda, guarda, prova a indovinare.
17: È chiarissimo.
15: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
18: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
16: Ecco, l'ha detto lui.
17: Ma allora possiamo dire quando?
18: Da stasera in prima serata, canale 5.
17: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
19: Uffa.
15: Vabbè, ma no, fatevi che permalosi, fate tutto il programma.
17: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
15: Sarà durissima.
20: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
15: Sì.
20: E questo?
21: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
22: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle, in farmacia e parafarmacia.

All over now, i Cranberries, la voce di Dolores O'Riordan. Tocchi, ho una domanda da farti. Tu, dopo qua... Perché fai... Ho una domanda da farti, una semplice. Dopo quanto tempo che abbiamo iniziato a lavorare insieme, hai capito, hai memorizzato il mio nome? Cioè all'inizio, quando mi facevi... Cioè quando poi hai detto, ah, questa si chiama Stefania Alteri, hai impiegato un po' di tempo. Perché è una cosa abbastanza comune. Ditemi se non siete d'accordo e se non fate parte di questa grande famiglia di rincoglioniti, non ci si ricorda il nome della persona che si conosce. Dai, capita spesso. Piacere Alteri, a piacere Ugo, e dopo 10 secondi non ti ricordi più il nome della persona che hai davanti. Beh, amici, c'è la svolta. Un articolo ci dice che non vuol dire che abbiamo poca memoria, ma anzi potrebbe essere sintomo di grandissima intelligenza. Grande intelligenza, perché il nostro cervello magari memorizza altre informazioni, ma il nome è solo un'etichetta senza troppe informazioni, e quindi il nostro cervello va a scartare questa informazione. Vabbè, oddio, non lo so se è così poco rilevante il nome. Ci sono delle tecniche. Se tu ti presenti, senti il nome dell'altra persona, subito ribattere con piacere di conoscerti, Toki, così vai a fissare il nome di quella persona. Va bene, piccolo suggerimento del nome del giorno. Chi di voi effettivamente ha il talento o non talento di ricordare il nome? Beh, il vostro momento, potete raccontarcelo. Dai, adesso Smashing Pumpkins, 1993, questo singolo si intitola Today.

0: Sebian, restiamo insieme a casa nostra. Morning Glory
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorto.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow.
7: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Shh, Ale, Franz, venite!
10: Michelle!
11: Cosa c'è?
12: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
10: E quindi?
11: Non è mica un segreto.
13: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
14: Ma lo presentiamo noi!
9: E certo, non lo sapevate?
11: Ale è svenuto.
9: Oh no!
11: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
9: Lascialo giù svenuto.
13: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: Hai parcheggiato al primo colpo.
17: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
18: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
19: Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
21: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
22: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
23: Amore, la vasca?
24: Leviamo.
23: Le piastrelle?
24: Leviamo.
23: Anche i mobili del bagno?
24: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
23: E i lavori?
24: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
23: Mi hai levato le parole di bocca.
24: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
25: Iperceramica.
26: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Virgin Classics 1972.

0: Bowie, meraviglia, chiudere con l'ultimo Virgin Classic di Morning Glory, appunto con il Duca Bianco. Si parlava di quelle persone, cioè quasi tutti, che dimenticano il nome della persona che si conosce magari in un contesto serale, in festa. Ciao, piacere, dopo due secondi non sai più il nome.
1: Buongiorno Alteria, io sono convinto che se una persona ti interessa e interessa nel conoscere, vedi che il nome te lo ricordi, e come, se hai poco interesse il nome non te lo ricordi così facilmente.
0: Questa cosa mi fa riflettere, Toki. Cioè, le cose sono due: o sono particolarmente tonta o non mi interessa di nessuno. No, non è vero, non è vero. Secondo me può essere un'interpretazione interessante, ma ci sono anche persone che hanno bisogno di qualche tempo in più per memorizzare alcune informazioni. Ecco, io rientro in quella categoria. Bene, bravi tutti, tanti messaggi anche questa mattina. Adesso arrivano i Kingfisher con il nuovo singolo How Lonely.

0: Kingfisher, noi restiamo insieme perché arriva Long Plain Stories con la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Manic Street Preachers e del singolo Autumn Song dall'album Send Away the Tigers del 2007. Una canzone che, secondo quello che ha raccontato nelle interviste il chitarrista e cantante dei Manic, cioè James Dean Bradfield, è il suo modo di rendere omaggio a Slash, The Guns N' Roses e al riff iconico di Sweet Child O' Mine, un brano che ha sempre amato. Dall'influenza di Guns N' Roses arriva Autumn Song, uno dei pezzi più riconoscibili degli anni 2000, un riferimento hard rock classico per i Manic Street Preachers, che invece nei titoli e nei testi fanno sempre citazioni all'arte, alla letteratura e alla storia contemporanea di cui sono appassionati. Un esempio è l'album Send Away the Tigers del 2007, che in copertina riposta una frase dello scrittore e pittore Winman Lewis, un vero folle ribelle dell'arte del primo Novecento. Quando un uomo è nella fase più giovane della sua vita è sempre un rivoluzionario, quindi eccomi qui a parlare della mia rivoluzione. Definizione perfetta per i Manic Street Preachers, che per i loro contenuti impegnati sono sempre stati, come hanno detto loro stessi, un'anomalia. James Dean Bradfield, Sean Moore e Nicky Wire, dalla working class del Galles al successo in Inghilterra grazie alle melodie, al suono cinematografico e a canzoni che sfuggono ad ogni etichetta e sono piene di riferimenti culturali. Dell'album Send Away the Tigers è una battuta del comico inglese Tony Hancock, molto famoso negli anni 60. Le altre citazioni sono al film Mission con Jack Lemmon, premiato con un Oscar, che parla di Salvador Allende e del colpo di Stato in Cile del 1973. Rock militante e cultura, e poi una grande passione per il suono della chitarra elettrica che, come ha detto James Dean Bradfield, è uno dei potenti strumenti di comunicazione mai esistiti. E allora questo è il suono della sua Gibson, è il terzo singolo da Send Away the Tigers, arriva alla top 10 inglese e si intitola Autumn Song.

0: Sweet Creatures, Autumn Song, all'interno di Long Plane Stories, condotto dalla voce bellissima di Paola Maugeri. Abbiamo finito 2 ore di Morning Glory volate, abbiamo chiacchierato al solito di tante cose, torniamo domani 9:11, belli belli belli comodi. C'è Super Toki, che devo ringraziare come ogni mattina, grazie a Super Toki, grazie a Michele Primi, arriva Giulia Salvi con il suo personal Giulia, io vi mando un bacio, un abbraccio, domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, nothing but tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 11.
6: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. Live on Virgin Radio. Personal Giulia.
5: Personal Giulia.
6: Giulia.
5: Con Giulia Salvi.
7: Sono qua, amici miei, Personal Giulia on air per le prossime 3 ore. Come state? 342-4141-411. Questo è il numero per interagire in tutti i programmi di Virgin Radio. Io sono Giulia Salvi, per chi non mi conoscesse, resto al vostro servizio fino alle 14. Siamo presenti non solo su Virgin Radio, ma ci potete anche guardare su Virgin Radio TV, al canale 717 di Sky e 68 di TV Sat, onnipresenti e portabili ovunque grazie all'app di Mediaset Infinity. Il mio Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale. Oggi una bella puntata in cui parleremo anche di musica nuova e tanto per cambiare, di grossi concerti marcati Virgin Radio. Partiamo con i Coldplay, questa è Viva la Vida.

Viva la vita, loro sono i Coldplay. Abbiamo cominciato così questa puntata di Personal Giulia e si vocifera di questo tour dei Coldplay in giro per il mondo nel 2027. Ci sono anche i rumors di una data italiana a Bari. Restano finora dei gossip, amici miei. Mi raccomando, diffidate da tutti quei siti che danno la cosa già per certo, anche perché si rischia fortemente di incappare in una truffa bella e buona. Quindi quando ci sarà qualche tour ufficiale dei Coldplay, noi saremo i primi a parlarvene. Stessa cosa per i Nickelback, anche se io so già qualcosa che non posso svelare, perché settimana scorsa è passato a trovarci Mike Kroeger, bassista della band, il fratello di Chad, e ci ha parlato molto in tutti i dettagli del nuovo album Everything Under the Sun, nuovo lavoro dei Nickelback in uscita il prossimo 30 di ottobre. Lui è veramente molto simpatico, lasciatemelo dire. Mi ricordavo di aver avuto un'ottima impressione di suo fratello Chad, confermo queste belle caratteristiche di famiglia anche con il fratello Mike, appunto, che mi ha detto che in questo pezzo, secondo lui, il fratello Chad ha raggiunto il massimo della sua vocalità. Ha detto: io sono veramente molto orgoglioso della prova vocale di mio fratello all'interno di questo singolo. Il singolo è Leave Me Behind. Loro sono i Nickelback.

Lelo Devil, loro sono i Cult, 1987 a Personal Giulia. Tra poco ci ascolteremo anche il ritorno di Slash insieme a Miles Kennedy. Slash, il nostro rock ambassador, stanno per tornare anche in Italia con una serie di date dal vivo di cui chiaramente Virgin Radio è media partner. Parleremo veramente di tantissimi argomenti, anche di tanti gossip che però sembrano diventare sempre più realtà. Prima però andiamo con ordine, ci sono i Mumford & Sons su Virgin Radio, questa è Guiding Light.

0: I Mumford & Sons con la loro Guiding Light a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta News. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
3: Virgin Radio, Style Rock.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un...
7: Per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore.

0: 0 Taegume 19 e 0 costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
6: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
14: Guarda, guarda, prova a indovinare.
15: È chiarissimo.
16: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
17: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
14: Ecco, l'ha detto lui.
15: Ma allora possiamo dire quando?
17: Da stasera in prima serata, Canale 5.
15: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
18: Ma uffa.
19: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
18: Io ho capito, ma non è obbligato, mica non so sua presentare.
20: Sarà durissima.

Small Things, i Blink 182, a Personal Giulia, sono in studio per registrare il prossimo album e chi lo sa se il prossimo 13 giugno 2027 a Milano ad iDays ne avremo già un assaggio. Questa è la data italiana dei Blink, è sold out, ma Virgin Radio è media partner. Siamo media partner anche delle date di Slash featuring Miles Kennedy. A 15 anni dall'inizio del loro sodalizio artistico, Slash, Miles Kennedy and the Conspirators pubblicano un nuovo singolo, si chiama Flying Blind. Primo assaggio dell'album omonimo che esce il prossimo 26 di febbraio. Registrato in gran parte live sotto la guida di Michael Elvis Basquiat, Flying Blind è un disco, dice Slash, rock and roll, divertente, spontaneo, molto diretto, concreto e grezzo. Sono 12 tracce che vedono Slash alla chitarra e ai pedali, Miles Kennedy al microfono, Ted Kearns al basso e Brent Fritz alla batteria e Frank Sidoris alla chitarra ritmica. Quindi Conspirators restano in formazione stabile. Dicevamo, seguirà l'uscita dell'album il Flying Blind World Tour 2027. Le date sono il 12 giugno a Milano e il 13 giugno a Roma. A Milano al Cosel Carroponte e a Roma invece al Rock in Roma, all'Ippodromo delle Capannelle. Tutte le info che vi servono le trovate su virginradio.it. Slash con Miles Kennedy, il nuovo singolo è Flying Blind.

0: La gente raramente fa quello in cui crede. Fa quello che è conveniente. Poi si pente.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock. Oh, no.

Love, Green Day 2012 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Stiamo per ascoltare Ozzy Osbourne insieme a Sir Elton John. E allora vi mandiamo al cinema noi di Virgin Radio con il nostro contest su virginradio.it. Ozzy and Black Sabbath, Back to the Beginning, il film concerto che riporta sul grande schermo il grande show di addio alle scene dell'anno scorso a Birmingham. Solo al cinema in tutto il mondo, soltanto nelle due giornate del 28 e del 29 di ottobre. Noi vi regaliamo delle belle coppie di biglietti, perché né ai concerti né al cinema vi mandiamo da soli. Ordinary Man, Ozzy Osbourne.

0: Ozzy Osbourne con Elton John, Ordinary Man, A Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico di Bob Dylan.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
3: Uh-huh.
4: 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 10.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Bollettino Deghiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 810 1010 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
10: Iperceramica.
11: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Sostituiscio.
13: Leo, si dice sostituiscilo.
12: Sostituiscio.
14: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
16: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
18: Shh! Ale, Franz, venite!
19: Michelle!
20: Cosa c'è?
18: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
19: E quindi?
20: Non è mica un segreto.
21: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
22: Ma lo presentiamo noi?
18: Eh certo, non lo sapevate?
20: Ale è svenuto.
18: Oh no.
20: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
18: Lascialo giù svenuto.
21: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
23: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
24: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics
18: 1976.

Hurricane, lui è Bob Dylan, classico del 76 a Personal Giulia. Si avvicinano sempre di più i concerti del Menestrello di Duluth in Italia, marcati Virgin Radio a Milano il 2 novembre, a Roma il 5, il 7 invece a Bologna. Chi sta per tornare sul palco sono gli Aerosmith. Incredibile, amici miei, c'era stato qualche rumors e qualche voce buttata qua e là dal chitarrista Joe Perry, e dopo 3 anni di pausa e un tour di addio interrotto, posticipato, infine cancellato a causa dei problemi di salute alle corde vocali di Steven Tyler, gli Aerosmith sono pronti a tornare sul palco. In un teaser pubblicato sui social, Steven Tyler e il fotografo Ross Halfin stanno preparando un cartellone dell'Hollywood Bowl di Los Angeles per promuovere 2 concerti, 2 Aerosmith and Friends, come ci tiene a precisare Steven Tyler nel video. Le date sono il 29 e il 1 di novembre, quindi manca anche poco. I concerti arriveranno a circa 1 anno dall'ultima fatica discografica degli Aerosmith, l'EP One More Time, insieme a Youngblood. Aerosmith and Friends, di questi Friends, che si presuppone siano ospiti straordinari, ancora non si sa assolutamente nulla. Non ti è mancato stare sul palco, chiede Halfin. Di tutte le cose che mi sono mancate, quella che mi è mancata di più è stata la mia mente, dice Steven Tyler, e poi si chiude il video. Quindi resta comunque tutto in sospeso, però qualche indizio c'è la venue, appunto a Los Angeles. Ci sono anche le 2 date, 29 di ottobre e 1 di novembre. Royal Blood, A Personal Giulia, 10 over 10.

0: No excuses. Gli Alice in Chains, Personal Giulia, termina la nostra prima ora insieme su Virgin Radio, arriva anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 12.
5: It's 12 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. Sale la tensione in Bulgaria. Alcuni droni hanno colpito due mercantili nel Mar Nero, al largo del paese. Affondata una delle due navi, l'equipaggio è disperso. Lo riferisce il governo di Sofia. L'esecutivo riunito d'urgenza. Intanto allerta aerea in Romania. Nella notte pioggia di droni ucraini su un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca, almeno una vittima. A Zaporizhia invece i russi hanno colpito il ponte sul fiume Dnipro, bloccando il traffico e ferendo almeno 5 persone. Lanceremo una task force per aggregare la domanda di energia nell'Unione Europea. A parlare è la presidente della Commissione, von der Leyen, che spiega: subiamo tutti l'impatto dei costi, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Da oggi le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Nuove imponenti proteste studentesche oggi in Francia, dito puntato su mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici fatiscenti. Le mobilitazioni sono iniziate alla periferia sud-est di Parigi il 21 settembre e spesso sono sfociate in violenza. Oggi attesi migliaia di studenti nella capitale. Yannick Sinner annuncia la fine degli impegni per quest'anno. Su consiglio del suo staff medico, il tennista si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. Il numero uno del mondo tornerà a gareggiare nel 2027, l'annuncio sui social. Queste Breaking News di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

I Foo Fighters con la loro Wheels 2009 a Personal Giulia. Allora, amici miei, ci siamo dimenticati, fra le grandi uscite discografiche del mese di ottobre, di parlare di una mega ristampa. La mega ristampa dell'epico doppio album dei Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium, uscita lo scorso 2 di ottobre, un album che ha compiuto la bellezza dei suoi primi 20 anni. Un mega disco che racchiudeva tantissime hit, un disco molto molto audace e, a detta di Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, il prossimo lavoro di studio dei Red Hot, in uscita entro la fine del 2026, questa è stata la promessa della band, sarà ancora più audace e ancora più pazzo di Stadium Arcadium. Quindi una meravigliosa ristampa. Chiaramente ci sono le edizioni di tutti i tipi e per tutte le tasche, fino ad arrivare all'edizione super, iper, mega, ultra, deluxe, con tantissime chicche solo per veri collezionisti. A proposito di grandi band, loro sono i Muse, li aspettiamo per la doppietta milanese 20 e 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano, e poi c'è la data del Lucca Summer Festival alle Mura Storiche, prevista per il prossimo 17 di luglio. Sul nostro sito virginradio.it ancora per qualche ora un'iniziativa davvero imprescindibile per essere i primi ad avere le mani sui biglietti dei Muse al Lucca Summer Festival. Questa è Night Shift Superstar.

You Give Love a Bad Name. Loro sono i Bon Jovi, a Personal Giulia, il nostro rock ambassador John Bon Jovi. Cari amici miei, 342-4141-411, tra poco parleremo anche di moda a Personal Giulia, perché è uno dei temi che spesso affrontiamo all'interno di questa trasmissione. Parleremo anche di body positivity, di inclusività, cosa che è stata veramente sulla bocca di tutti, ma bisogna ammettere che negli ultimi 2 anni anche di body diversity, di questi corpi diversi dalle modelle magrissime, durante le ultime settimane della moda non si è veramente avuto traccia. Ne parliamo dopo i Black Keys, questa è Go.

0: The Black Keys con Go, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ehi, hey, hai visto questi pre...
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ehi, hey, hai visto questi...

0: Speciale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
1: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
2: Guarda, prova a indovinare.
3: È chiarissimo.
4: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
5: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
2: Ecco, l'ha detto lui.
3: Ma allora possiamo dire quando?
5: Da stasera in prima serata, Canale 5.
3: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
4: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
3: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua presentare.
4: Sarà durissima.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
20: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
21: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
23: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Ritornano le rubriche di S

0: OS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139€ in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e

Gli Offspring con Self Esteem da Smash del 1994 a Personal Giulia. Parliamo anche di moda, perché per qualche stagione la moda sembrava finalmente aver capito che non soltanto i corpi XXS hanno insomma la dignità di dover essere rappresentati in passerella, che anche i corpi che non sono estremamente magri sono belli. Eppure la Fashion Week del 2026 ci ha anche dimostrato che di quella body diversity e di quella body inclusivity di cui abbiamo tanto parlato per così tanto tempo, insomma, di tutto quello non c'era veramente più traccia, tornando appunto a rappresentare la moda grazie a delle modelle veramente molto molto magre, così come è sempre stato, come se la parentesi della diversità non ci fosse più stata, fosse stata cancellata. Quindi anche in giro si vedono anche sempre meno pubblicità appunto con modelle magari curvy, oversize, oppure pubblicità con delle ragazze, delle persone, delle donne o degli uomini con qualche anno in più. La domanda dunque è: quanto di quella body positivity era davvero una convinzione, quanto invece una scelta di marketing perfettamente allineata allo spirito del momento e di conseguenza passata come passano i trend? L'inclusività non dovrebbe funzionare a stagioni. Ecco, qualche parentesi: durante le ultime settimane della moda mi vengono giusto in mente dei modelli e delle modelle con qualche anno in più, ma perché si trattava di attori hollywoodiani, di attrici hollywoodiane o, come nel caso di Josh Homme dei Queens of the Stone Age, di una vera e propria rockstar. Quindi la body positivity non ha perso rilevanza, semplicemente per molti non era mai stata davvero una causa, ma soltanto un trend da cavalcare. Con tutto questo nessuno vuole dire che i corpi magri non siano belli, è che tutti i corpi sono belli, quindi andrebbero valorizzati in ogni taglia possibile ed immaginabile. Florence Road, il nuovo singolo è 7563.

Parlavamo proprio di lui, di Josh Homme dei Queens of the Stone Age. Era I Sat by the Ocean. Josh ha sfilato per un celeberrimo marchio di moda durante l'ultima settimana della moda di Parigi. Una body diversity, quella di avere un uomo con qualche anno in più rispetto ai soliti modelli, che però sa anche di ipocrisia, dicevamo poco fa a Personal Giulia. Questa body diversity che è andata tanto di moda per un certo periodo, con corpi effettivamente diversi dal solito sulle campagne pubblicitarie e in passerella, e che oggi si limita a propinarci come corpi diversi dei corpi comunque straordinari, perché Josh Homme dei Queens of the Stone Age è veramente un uomo splendido, anzi molto meglio degli altri modelli che hanno sfilato. Youngblood a Personal Giulia, Fleabag.

0: Fleabag, lui è Youngblood, da Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
7: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
6: E dietro la grigliata?
7: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: D'Alessandro Galli presenta News. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
10: Virgin Radio, Style Rock.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
12: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Lo vedo all'alba e al tramonto.
19: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
20: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
19: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
20: Mina.
19: Ascoltalo ora su Audible.
21: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
22: Guarda, prova a indovinare.
23: È chiarissimo.
24: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
25: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
22: Ecco, l'ha detto lui.
23: Ma allora possiamo dire quando?
25: Da stasera in prima serata, Canale 5.
23: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
26: Vabbè, ma uffa.
24: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
23: Io ho capito, ma non è obbligato, mica non so su a presentare.
24: Sarà durissima.
0: Long Playing Stories.
9: un appuntamento quotidiano con la storia del rock, i brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
1: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
9: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics
3: 1977.

Sheen is a punk rocker, i Ramones 1977 a Personal Giulia, e oggi abbiamo parlato anche del contest che vi dà la possibilità di andare al cinema gratuitamente accompagnati a vedere Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning solo al cinema in tutto il mondo, solo nei due giorni del 28 e del 29 di ottobre. Sul nostro sito virginradio.it sono ancora attivi il contest dei Placebo per la data di Milano Unipol Forum 6 di novembre, biglietti a coppia, anche qui vi mandiamo accompagnati ai concerti. È ancora attivo il contest per ricevere l'album Stray Dogs, il nuovo lavoro dei Nothing But Thieves, in una versione limitata in vinile rosa. Non c'è più il contest dei Fontaines DC perché stiamo giocando durante tutte le dirette di Virgin Radio. Ieri abbiamo giocato anche a Personal Giulia e giocheremo ancora durante la settimana per una data sold out, quella del 26 di ottobre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, provincia di Bologna, il prossimo 26 di ottobre, appunto 10 giorni dopo l'uscita del nuovo album Dopamine Chamber, che non vedo l'ora di avere tra le mie mani. Poi ci sono le date estive dei Fontaines DC, lì di biglietti c'è ancora qualcosina e trovate tutte le info su virginradio.it. Questa è la loro Marianne.

0: Shiny Happy People, loro sono gli R.E.M. che chiudono la seconda ora di Personal Giulia fino alle 14 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
6: Style Rock.

The Dance Floor, gli esordi degli Arctic Monkeys esattamente 20 anni fa, nel 2006, a Personal Giulia, avevano 18 anni. Alex Turner e soci, cari amici miei, ultima ora insieme e stiamo per incontrare i Rolling Stones con l'ultimo singolo, Mr. Charm, che ha una particolarità. Il singolo ha un lato B che segna la collaborazione, il duetto, tra Mick Jagger e Keith Richards. E voi dite, vabbè, da sempre sono il cuore pulsante dei Rolling Stones. Sì, ma non suonavano più insieme, non duettavano su un singolo da moltissimo tempo. Infatti da oltre 60 anni Mick Jagger e Keith Richards sono il simbolo dei Rolling Stones. Per questo Bad Luck Highway, che è il brano pubblicato a sorpresa sulle piattaforme di streaming come lato B di Mr. Charm, è una piccola rarità. La canzone era già comparsa come bonus track dell'edizione digitale del nuovo album Foreign Tongues, ma solo adesso arriva ufficialmente in streaming come singolo ufficiale. È solo la quarta volta che Jagger e Richards duettano su un disco. La prima volta fu nel lontano 1967 con Something Happened to Me Yesterday, brano di Between the Buttons. È uno degli episodi che segnano l'ingresso di Keith Richards nel ruolo di cantante dei Rolling Stones. Jagger interpreta le strofe mentre Keith riprende i ritornelli. Insomma, se siete curiosi potete ascoltarlo senza troppi impedimenti online, altrimenti se possedete già il singolo di Mr. Charm o l'edizione digitale di Foreign Tongues la conoscete già. Questo è Mr. Charm, loro sono i Rolling Stones.

Knocking on Heaven's Door, loro sono i Guns N' Roses 1990, Personal Giulia, e tra poco parleremo del nuovo trend quando si parla di viaggio. Il nuovo trend del 2027 è lo slow luxury travel, cioè è difficilissimo, ragazzi, ma non possiamo dare ai trend dei nomi un po' più semplici. Si tratta della crasi tra slow travel e luxury, quindi lusso e un viaggiare lento. Questo non significa che si tratti di mete costose o di esperienze appunto che richiedono un portafogli importanti, anzi tutto il contrario, ma ne parliamo con calma dopo Red Hot Chili Peppers, questo è Sick Love.

0: Sick Love, loro sono Red Hot Chili Peppers, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: Dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La

0: segreto.
1: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
2: Ma lo presentiamo noi?
3: Eh certo, non lo sapevate?
4: Ale è svenuto.
5: Oh no.
4: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
5: Lascialo giù svenuto.
1: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow.
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
12: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
13: È possibile.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
18: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
21: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
22: Sì.
21: E questo?
22: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
23: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
24: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

Gli Skunk Nancy con Lately, a Personal Julie, ancora mezz'ora da passare insieme su Virgin Radio. Parliamo del nuovo trend in fatto di viaggi. Allora, il nome è impronunciabile, Slowxury Travel, è la crasi tra slow travel e luxury. Ma come dicevamo poco fa quando abbiamo introdotto l'argomento, non si tratta di viaggi lussuosi come potremmo intendere dal nome. Il comfort resta importante, ma cambia ciò per cui si è disposti a spendere, soprattutto nella fascia giovane. Il 52% della generazione Z e il 47% dei millennial preferisce investire in esperienze di viaggio localizzate e personalizzate, riducendo invece la spesa destinata al lusso tradizionale, come voli costosi, shopping, ristoranti internazionali. Anche il mercato racconta questo cambiamento. Più di un viaggiatore su tre cerca attivamente destinazioni più tranquille e con esperienze terra a terra, anche a chilometro zero. Anche l'Italia sembra infatti avere le carte in regola per questo nuovo modo di viaggiare. Nel 26 i piccoli comuni italiani, quelli sotto i 5.000 abitanti, potrebbero raggiungere oltre le 21,3 milioni di arrivi, in crescita del 5,3% rispetto all'anno scorso. Le presenze in questi piccoli comuni sfiorerebbero gli 80 milioni di persone. Il viaggio del futuro potrebbe quindi somigliare sempre meno ad una lista di monumenti da spuntare, quei viaggi veramente frenetici dove uno davvero deve fare una corsa che poi è sfiancante, ma si parla di esperienze personali come ad esempio cenare a casa di una famiglia locale, imparare a cucinare con un cuoco del posto, lavorare con un artigiano o magari dormire in una masseria e lavorare in campagna facendo cose come vendemmiare, raccogliere le olive, preparare l'olio oppure il pane. 342-4141-411, vi chiedo se voi vi siete già convertiti a questo nuovo modo di viaggiare. Intanto ci sono i Kasabian, Nothing Better Than This.

0: Non c'è niente di male con l'essere un perdente. Tutto dipende da quanto bravo sei nell'esserlo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: We take care of our own, lui è il boss, Bruce Springsteen, tra poco Personal Julia, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Volete un consiglio per trovare il ristorante perfetto? Scaricate l'app The Fork. I vantaggi? Ispirazione per nuovi ristoranti, recensioni verificate e potete prenotare il vostro tavolo in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet. E attenzione perché dall'8 ottobre torna il The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Ed è possibile prenotare già ora, non perdete questa occasione. Scaricate subito l'app The Fork e prenotate.
2: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte?
4: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
16: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
17: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
18: Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
20: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
21: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
22: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
23: Ma che felicità scodinzolare.
22: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
24: Amore, la vasca?
25: Leviamo.
24: Le piastrelle?
25: Leviamo.
24: Anche i mobili del bagno?
25: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
24: E i lavori?
25: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
24: Mi hai levato le parole di bocca.
25: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
26: Iperceramica.
27: Acqua Valmora. Pura. Leggera.
0: equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Shh, Ale, Franz, venite!
2: Michel!
3: Cosa c'è?
4: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
2: E quindi?
3: Un amico segreto.
5: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
2: Ma lo presentiamo noi!
1: E certo, non lo sapevate?
3: Ale è svenuto.
1: Oh no!
3: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
1: Lascialo giù svenuto.
5: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
7: Virgin Classics 1986.

Magic, loro sono i Queen, classico del 1986. La leggenda di Freddie Mercury ci porta alla leggenda di David Bowie, che l'8 di gennaio del 2027 compirebbe 80 anni. Per celebrare il compleanno di una delle figure più iconiche della musica a 360 gradi, sta prendendo forma Bowie 80, un programma internazionale di eventi, mostre, nuove pubblicazioni, collaborazioni ed esperienze tutte dedicate all'artista. Le celebrazioni sono state annunciate nelle ultime ore e accompagneranno l'intero 2027, con i primi appuntamenti già definiti e presenti appunto dai primi giorni del nuovo anno. Tra le prime iniziative c'è una collaborazione con Nordstrom, che porterà nei grandi magazzini di Seattle, New York e Chicago, oltre che online, collezioni esclusive da parte di diversi stilisti e di diversi brand dedicate proprio all'estetica di David Bowie. Anche la Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland parteciperà alle celebrazioni, con una serie di interviste e di iniziative previste nel fine settimana del compleanno, quindi 8 e 9 gennaio, quindi incontri, attività per i fan, musica, quiz e una mostra fotografica che includerà anche delle foto mai esposte prima. Molto interessante anche Bowie Breaking Glass, un nuovo spettacolo sinfonico il cui debutto mondiale è previsto a Copenaghen nella primavera del 2027, cioè tutto il mondo si attiverà per questo compleanno così importante. Role Model, A Personal Jewel, il nuovo singolo è Joy.

0: Joy, role model, a personal Giulia. Arriva anche Paola Maugeri che con un nuovo episodio di Long Plane Stories ci parla dei Metallica.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo della canzone che segna una svolta per i Metallica e per tutto l'heavy metal, Enter Sandman, che esce il 29 luglio del 91, va al numero 16 in America e diventa uno dei brani più famosi del rock degli anni 90. Il 12 agosto 1991 i Metallica escono con un album con la copertina tutta nera, senza titolo e con solo il nome della band. Entra nella storia come The Black Album, debutta al numero 1 in America, vende 30 milioni di copie e li lancia in un tour mondiale gigantesco da 224

metalli che sono la band simbolo del thrash metal. James Hetfield e Lars Ulrich scrivono canzoni cariche di rabbia e tensione, Kirk Hammett le riempie di riff, sostenuto dal basso potente di Jason Newsted. Nel 1991 niente è cambiato nella loro dinamica, quello che cambia è la voglia di prendersi dei rischi. Scelgono il produttore Bob Rock, che ha lavorato con Aerosmith e Bon Jovi, e rallentano le canzoni, diventano epici e cinematografici, e invece di combattere contro le classifiche, chiudendosi nella nicchia heavy metal, trasformano l'heavy metal in un genere di massa, conquistando praticamente tutti e soprattutto le classifiche.

una notte durante un tour, Kirk Hammett registra sulla musicassetta che si porta sempre dietro e che ha chiamato Riff Tape un breve riff. Poi lo porta Metallica al 121 Studios di Los Angeles e Lars Ulrich gli suggerisce di triplicarlo per creare quello che Kirk ha definito un muro di chitarre, la base su cui abbiamo costruito tutto l'album. Per molto tempo rimane senza testo, poi James Hetfield scrive una storia di incubi infantili e paure che restano dentro anche da adulti. Lars lo convince a renderlo meno inquietante. Lui si arrabbia perché, come ha detto, per la prima volta qualcuno mi diceva che dovevo fare di meglio. Poi accetta perché Bob Rock ha suggerito di metterlo come primo pezzo dell'album per portare il pubblico di tutto il mondo nel pianeta di Metallica. Nasce così Enter Sandman. Questi sono i Metallica.

0: I Four Horsemen, i Metallica, Enter Sandman 1991 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Allora grazie amici miei per essere rimasti con me anche in questa puntata di martedì 6 ottobre. Grazie al mio Darren Bassi in regia che mi fa l'inchino, a Riccardo Buccero per la parte autorale e a tutta la squadra di Virgin Radio. Ma mica vi lascio da soli, ma dai, ma quando mai vi ho lasciati da soli? C'è Ringo con Revolver fino alle 16, dalle 18 alle 20 anche Andrea Rock e Melissa Greta con Virgin Generation. Personal Giulia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 14.
11: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo, come state là fuori? Fuori il volume, in ogni caso alzate. Ciao Super Toki, salve!
1: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è lo slogan che ci fa caricare fino alle ore 16. Allora, vediamo un po', guardavo già le notizie arrivate dalla redazione del settimo piano. Andremo a Livorno, dove un capodoglio è andato davanti al molo, pensa che bello. Andremo in Germania, Oktoberfest ha chiuso i battenti con il record di partecipanti. In Egitto un bambino che cade giù da un balcone, un ragazzo l'ha presa al volo. Incredibile, ma vero. Avremo lo sport col Bonzo, Nation League col calcio, hockey su pista, mo si è fissato con l'hockey su pista, pallanuoto, tennis. E poi chiaramente la parte più importante la fa la macchina del tempo, che scandisce i momenti salienti della storia del rock and roll. Oggi avremo a che fare con Speedwagon, con David Hidalgo, il suo compleanno, il leader dello Slobos, Beatles, John Lydon, gli R.E.M. che oggi nel 92 pubblicavano Automatic for the People, gran bell'album. Poi ancora Anthony Kiedis, The Hot Chili Peppers, gli Oasis che nel 2008 pubblicavano Dig Out of Your Soul. E poi ricorderemo anche Ginger Beck dei Cream, ma soprattutto oggi, 6 ottobre 2020, il mondo salutava per sempre lui, il grande chitarrista Eddie Van Halen.

0: E lo salutiamo ancora noi, Eddie Van Halen. Eddie Van Halen, fantastico, moriva oggi nel 2020, ma quanto sento la mancanza di un chitarrista del genere. Cosa c'è?
1: Yeah, Hot for the Teacher, yeah.
0: Hot for the Teacher, ricordiamo, l'album era 1984, usciva proprio in questi giorni in America, 84. Era il sesto album dei Van Halen con dentro Eddie in grande forma. Bonzo!
2: Sì, eccoci.
0: Come moscio, che è successo?
2: No, Ringo, sono triste.
0: E che è successo? Beh,
2: no,
0: metti la musica del funerale, tocchi. Io...
2: Perché è arrivata la notizia, Yannick Sinner, stagione finita.
0: Mi ha fatto spaventare, Bonzo.
2: Non torna per le finals, non fa i tornei, non
0: ho
2: fa
0: capito,
2: Parigi.
0: Non è il mondo va avanti, anche se Sinner...
2: Ma sono triste.
0: È triste.
2: Anche perché...
0: Vabbè, è infortunato, lui... che si è fatto sto Sinner?
2: Sì, no, allora lui ha fatto questo video dove dice che voleva aggiornare tutti, che insieme ai dottori ha deciso... che ha bisogno di cura al ginocchio.
0: E allora lo lasci stare, se gli fa male il ginocchio, a lei che gliene frega, poverino.
2: No, però ragazzi, c'è una cosa, non si capisce cosa abbia questo ginocchio.
0: Ma lei che gliene frega, ma deve sapere. Ma lei è morboso, scusi, signor Bonzo. Se quello sta male, chiuso, punto. Anche i giocatori si fanno male e stanno fuori, no?
2: No, certo, solo che perderà anche il primo posto nel ranking mondiale.
0: E se lo recupererà più avanti. Quando è che rientra? A gennaio?
2: Sarà per le Australian Open, speriamo.
0: Speriamo, adesso lo chiamiamo, tanto. E a Torino non c'è, quindi
2: no, a Torino lui non ci sarà, però nel dubbio c'è Adam Sandler.
0: Abbiamo Adam Sandler, continua a postare foto a Torino in macelleria, in merceria,
2: c'è negozio,
0: ma chi fa foto con chiunque Adam Sandler a Torino,
2: anche con la maglia del Toro, anche la maglia del Toro, bravo Adam.
0: E lei scusi Bonzo, pensi Mediaset che abbiamo preso i diritti del tennis? Non c'è, sì,
2: faremo il tipo, facciamo il tipo per Flavio Cobolli,
0: ecco, bravo, un applauso a Cobolli, bravo Bonzo. Allora, poi c'è la radio, oggi la radio compie 102 anni, Bonzo.
2: Noi la festeggiamo tutti i giorni, la festeggiamo sempre.
0: Voglio farle un regalino, vuoi sentire la prima volta che la radio è andata in onda negli anni 20? Ha voglia? Senta.
3: Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radio audizioni circolari.
0: Cioè, ha capito? Questa bellissimo. Era Ines Viviani Donarelli che andava in onda negli anni 20, insomma, facciamo un applauso alla radio intanto, no? Le piacciono i Social Distortions?
2: Tantissimo.

0: Dove ci farò la maglietta prima o poi con Mr. John Lydon, con il Public Image nel 1985 Rise. Chi è?
1: Hello, I'm John Lydon and you are listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: È pazzo Johnny Rotten, bonzo!
2: Sì, che
0: Anger is an energy! Canti com'è? Anger is
2: dying!
0: Cosa ha detto?
2: Stavo ripetendo quello che come ti insulta ogni volta che ti vede.
0: Ah, mi chiama Wanker lui, lo
2: Wanker.
0: Sa Wanker, che vuol dire segaiolo, non è che mi nascondo. Perché si è fissato John Lydon che sia segaiolo?
2: È fantastico, ogni volta che vi vedete lui ti abbraccia e poi ti grida Wanker.
0: L'ultima volta mi ha detto my favorite Italian Wanker. E noi ci piace John Lydon, allora,
2: con la bottiglia di cognac in mano.
0: Adesso le cose private non le dica del camerino, bonzo, cioè voglio è privacy di John Lydon quella. Cos'era quella? Rum, no? Cos'è che beveva?
2: No, cognac.
0: E poi che piatto si fa portare, quello che gli piace, quel bollito di irlandese?
2: E quello, sì, quello di con il sanguinaccio.
0: Mamma mia, patate, vabbè, una roba irlandese. Vabbè, non l'ho assaggiata, ma magari sarà buonissima. Inizio non male, perché insomma, Van Halen, il ricordo di Van Halen, il ricordo dei 102 anni della radio, quindi Marconi ha fatto qualcosa di fenomenale. Se siamo qua a lavorare oggi, lo dobbiamo anche lui, no? Giusto,
2: buono. Certo.
0: Poi Social Distortion e anche Public Image Limited. Chi è adesso?
3: Ma quanto è rock Marconi, che ha inventato la radio per farsi divertire?
0: Vedi che bonzo.
2: Marconi
0: è rock, molto tanto. Allora, ieri sera Nation League a Bologna contro la Turchia abbiamo vinto, dai.
2: Allora, la Francia ha vinto 3-1, la Francia era sotto, poi ha vinto 4-1 l'altra volta.
0: Siamo secondi, dai, buono, no? Buono.
2: Al momento sì, adesso si tornerà in campo il 12 novembre a Milano contro la Francia.
0: Lì è dura, bel partitone,
2: però interessante.
0: Mai dire mai.
2: Quello di incredibile successo ieri sera a Pescara,
0: l'Under 21,
2: dell'Under 21, che doveva vincere con due gol di scarto, ha battuto la Polonia a 2, ma il gol del 3-0 l'ha fatto Cerndur con
0: dur.
2: Un tiro cercato da
0: 75
2: metri.
0: È vero, ho visto il filmato pazzesco,
2: bellissimo,
0: poi l'ha voluto fare, non era casuale,
2: l'ha cercato. Lui gioca nella Fiorentina, è stato anche già nelle,
0: mi piace il cognome che ha questo ragazzo,
2: Endur. Lui è nato a Brescia e bravissimo sto ragazzo.
0: Tocchi non ridere, non le capisce le battute il bonzo. Tocchi si incazza perché lei non ha capito la battuta.
2: No, non l'ho capito.
0: E ride. Cer Endur, no? C'era Enduro, vabbè, lasciamo stare.
2: C'era Enduro,
0: cosa c'è Tocchi?
4: Lo sai chi ti saluta?
2: Finissima.
0: Bonzo, lo sai chi ti saluta?
2: No.
4: Lo sai chi ti saluta?

0: Sono tornati Placebo con Brea Molko e Alan Keller, torneranno in carne ed ossa il 6 di novembre a Milano, Unipol Forum, concerto firmato Virgin Radio. Questa è Virgin, questa è Revolver e rock qua è di qualità.
1: Hi, this is Brian from Placebo and I love rock and roll on Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
11: Guarda, guarda, prova a indovinare.
12: È chiarissimo.
13: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
11: Ecco, l'ha detto lui.
12: Ma allora possiamo dire quando?
14: Da stasera in prima serata, Canale 5.
12: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
15: Ma uffa.
16: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
15: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua presentare.
17: Sarà durissima.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
23: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
24: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli €10. Accendi la tua candela profumata.

0: Ta preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai, Teddy, un mondo di idee. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
1: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
7: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
8: Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Dio del rock, grazie per questa occasione per spaccare.
12: Revolver! On Virgin Radio.
13: Virgin Classics. 1968.

capolavoro di Cream, questa White Room, l'album Wheels of Fire del 68. Oggi nel 2019 moriva il grande Ginger Baker, il batterista di Cream, a 80 anni. Insomma, band che in soli 3 anni di attività hanno fatto 3 album, poi ne uscì un quarto postumo nel 69, ma devo dire forse il primo power trio del rock potentissimo nella storia, non solo inglese, ma insomma amante tutto il mondo. Dopo ritroveremo Ginger Baker nella macchina del tempo. Intanto il nostro classico del crime è appena andato, abbiamo goduto come dei matti. Voi siete su Virgin Radio, questo è Revolver, 342 41 41 411, Palais Royal, Lost in Translation.

0: con gli Oasis. Proprio oggi usciva nel 2008 l'album di Gaudio Soul, l'ultimo della loro discografia.
1: Revolver Cover Experience.
0: E mentre abbiamo ricordato un album che usciva oggi per gli Oasis nel 2008, è arrivato il momento della Cover Experience. Voglio portarvi nel 1959. Sì. Numero uno in classifica in quell'anno, 1959, tutte le radio americane passavano Ritchie Valens con La Bamba. Ma essendo che oggi, nato 6 ottobre del 54, Mr. David Hidalgo, il leader dello Lobos, facciamo sentire la loro versione.

0: Pezzo di Richie Valens degli anni 50, ragazzacci del rock and roll, era la nostra cover experience.
1: Signori, benvenuti su Revolver. Prima regola di Revolver: non parlare mai di Revolver.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
6: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
9: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Eccolo!
11: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
9: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
20: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
21: Da Rodaus la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodaus.
22: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
23: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
24: Shh! Ale, Franz, venite!
25: Michel!
26: Cosa c'è?
24: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
25: E quindi?
26: Un amico segreto.
27: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
25: Ma lo presentiamo noi!
24: E certo, non lo sapevate?
26: Ale è svenuto.
24: Oh no!
26: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
24: Lascialo giù svenuto.
27: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
28: Sognare una vacanza d'inverno?
29: Previsto.
28: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
29: Inaspettato.
28: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
29: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
28: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
30: You're listening to Revolver.
31: Let's go. Revolver with Ringo.
32: On Virgin Radio.

0: Smith, i suoi editors con Seriously, il nuovo singolo che li porterà il 3 di febbraio qui a Milano all'Alcatraz, un gran concerto firmato Virgin Radio. Giusto, Bonzo?
1: Giusto, confermo.
0: La sento più carico, sei ripreso da Sinner?
1: No, sono ancora dispiaciutissimo.
0: Vabbè, ma vedrà che adesso li metteranno a posto il ginocchietto, è un Robocop. Volevo parlare della notizia dell'Oktoberfest che lei mi ha mandato, che
1: sì.
0: L'Oktoberfest in Germania chiude i battenti con il record di partecipanti, addirittura.
1: Sì, hanno fatto 7,4 milioni di visitatori in 16 giorni e ringrazio, hanno venduto 6,7 milioni di boccali da un litro di birra.
0: Quanto costa un boccale?
1: 15 euro.
0: 15.
1: Ho fatto un conto, sono 100 milioni incassati in birra.
0: Di birra, un applauso all'Oktoberfest, dobbiamo farlo pure qua. Bene, io non bevo, ma lei mi sa che ci dà dentro,
1: Sì, avrei contribuito nel mio piccolo.
0: Ma anche Tokyo, ho questo dubbio che tra lei e Tokyo, secondo me, vi recupero a Carpione. Va bene, noi andiamo avanti. Prima sentite lo Slobos, adesso il nuovo degli Editors. Noi abbiamo musica di qualità, abbiamo rock di qualità qua a Bonzo.
1: Assolutamente.
0: È d'accordo. Chi è?
2: Mi piace il rock di qualità, adoro Virgin Radio, non la mollo mai.
0: Ha capito, Bonzo?
1: Brava!
0: Adesso la faccio sognare, romanticone. Le piacciono Rio Speedwagon?

Questa è anche una di quelle canzoni che in America di certo ha contribuito a fare un sacco di figli, insieme ai Goo Goo Dolls, a tante altre ballate. Keep on Loving You, siamo a High Infidelity, l'album di Rio Speedwagon del 1980, e tra l'altro li ritroveremo nella macchina del tempo di Revolver e The Verge, perché oggi, 6 ottobre del 51, nasceva Kevin Cronin, che è la voce del Rio Speedwagon. Vabbè, un'ora che è quasi volata via, chiudiamo col primo Revolver Cart della giornata. Andiamo in pieno stile di Revolver, ci piace il punk, ci piace la new wave, il surf, il rockabilly. A proposito di rockabilly, arrivano i Wild Rooster, I'm Coming Home. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Revolver si è disintegrata come un ghiacciolino al sole.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
4: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
5: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
4: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
5: Mina.
3: Dracula.
4: Ascoltalo ora su Audible.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Virgin Radio.
2: Sono le 15.
11: It's 3 p.m.
12: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
2: No.
11: Virgin Radio.
13: Revolver!

0: Vox col suo silenzio degli U2, questa Virgin Radio inizio di seconda ora con il nuovo singolo di Bonovox, Bonzo!
1: Sì!
0: Beh, sono tornati belli carichi gli U2, dai!
1: Sono molto carichi e a breve chissà che ci sia qualche bella novità.
0: Vabbè, abbiamo già, insomma, non mi ha raccontato, poi non mi ha detto più nulla di quel famoso concerto alla scuola, non so.
1: Bellissimo, no, emozionante, stupendo.
0: Quanto ha bevuto di birra lei lì, gratis?
1: No, lì ancora era mattino, quindi ancora non avevamo iniziato.
0: Non ci ha dato dentro?
1: No, ho recuperato la sera.
0: La Maugeri ha dato del subumano. Chi è?
2: Hi, Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.
0: Che voce c'ha Adam Clayton? Adesso voglio
1: dire.
0: Fantastico. Lei l'ha incontrato sulle scale, no?
1: No, ho incontrato Diego sulle scale.
0: Ah, Diego, cosa le ha detto? Ciao Diego, sono Bonzo di Virgin.
1: Lui ha detto, che cazzo se ne frega. Si è presentato, sì. Ha dato la mano e poi mi ha detto God bless you.
0: God bless you, la benedetta proprio.
1: E io ho risposto U2.
0: Io vorrei un applauso all'umore, all'umorismo del Bonzo.
1: No, ma l'ho fatto davvero.
0: Lo so, ma che lei fa queste gaffe, lei è youtuber, vabbè, comunque. Senta, mi piace quando mi mandano le notizie degli animali. Sai che il Revolver è un programma pet friendly, no? E ho visto che a Livorno è accaduto a pochi metri dalla costa un capodoglio davanti al molo. È passato, che figata.
1: Sì, bellissimo, molto vicino alla riva, quindi.
0: Come si chiamava il capodoglio, no?
1: Che lei non l'hanno ancora battezzato. Ma dovrebbero e non è la prima volta che succede, perché in quella zona ogni tanto arrivano, sì. Però è successo nelle vicinanze dello scoglio della Regina, è sì. Stato bello vedere, insomma, la natura che
0: lei
1: prende.
0: Si emoziona, lei, è vero, sì. Senta, però noi abbiamo, lei è il re dei concerti, oggi a Revolver metteremo un paio, due biglietti per il concerto dei Fountain D.C. 26 ottobre Bologna, Unipol Arena, giusto?
1: Sì. Giusto,
0: facciamo così, regaliamoli adesso, se lo ricorda a memoria il numero verde, devo dirlo io, vediamo, 800
1: no, ricordo 832 43 30.
0: Bravo Bonzo.

0: I Korn in questa versione di World Up, i Korn che arriveranno marchiati Virgin Radio il 21 di novembre a Milano, Unipol Forum, un gran bel concerto, c'è tanta attesa per i Korn con Jonathan Davis e la sua band. Ma abbiamo lanciato col bonzo la linea verde per Revolver per i biglietti di Phantom DC, 26 ottobre Bologna, Unipol Arena. Si è prenotato Antonio D'Adesio. Ciao Antonio!
1: Ciao Ringo!
0: Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo.
0: Cosa fai di bello nella tua vita, D'Adesio?
1: Allora, lavoro nelle Ferrovie Nord Milano.
0: Ferrovie Nord Milano, avanti e indietro, su e giù con i treni.
1: No, in stazione.
0: Ah, tu sei fermo in stazione, ho capito. Senti, con chi andrai a vedere i Phantom DC a Bologna?
1: Penso con mio fratello.
0: Tu, come si chiama tuo fratello? Sono curioso,
1: Giuseppe.
0: Bene, mi piace. Antonio Giuseppe dalla stazione di D'Adesio vanno a vedersi a Bologna il concerto dei Phantom DC.
2: Revolver. Virgin Radio.

0: quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll?
1: Ringo.
0: Io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no. È molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Revolver!
3: Revolver.
4: Revolver with Ringo.
5: Virgin Radio.

0: La potenza, il punk, la velocità dei Foo Fighters nel 97 con Monkey Wrench, non male, eh? Prima gli U2, i Korn, i Phantom DC, abbiamo regalato i biglietti al nostro amico Di Desio e adesso loro i Foo Fighters, ragazzacci del rock and roll, tutto tranquillo, volume altissimo, questo è Revolver. Ma chi è adesso?
1: Ciao, sono io. Sì, hai capito bene, sono proprio io. Sono qui per dirti che anch'io ascolto Virgin Radio, dalle 14 alle 16, Revolver, perché io l'ascolto. Ciao da io.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
6: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
7: È possibile.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
10: Sì.
9: E questo?
10: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
11: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
11: Così vicino.
12: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
11: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle.
15: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
16: Guarda, guarda, prova a indovinare.
17: È chiarissimo.
18: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
19: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
20: Ecco, l'ha detto lui.
21: Ma allora possiamo dire quando?
19: Da stasera in prima serata, Canale 5.
21: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
22: Uffa.
23: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
22: Io ho capito, ma non
21: è un mio domino. Cosa sua presentare?
23: Sarà durissima.
24: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
25: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
26: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it, sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it.

0: Deghi, non ci credi? Vai su deghi.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Revolver. You're listening to Revolver. With Ringo on Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1976.

0: oggi per Johnny Rotten. Qui era Johnny Rotten con i Sex Pistols. Anakin, you can. Chi è?
1: I'm John Lydon and the music I love. And it's all on a Virgin's radio.
0: Beh, lì quando è John Lydon è con i Public Image Unlimited, ma qua era con i Sex Pistols, è inutile dire, band che si formò nel 75 a Londra, l'esplosione dell'Old Punk School, Johnny Rotten, Johnny il Marcio.

0: Steve John alla chitarra, alla batteria Paul Cook al basso, Glenn Matlock, che poi venne allontanato da un'idea di Johnny Rotten per portare Sid Vicious. Insomma, la storia la sapete di questa grande truffa del punk e rock and roll. The Great Swindle of Rock and Roll, classicone punk old school inglese, a Virgin Radio, a Revolver, siete con Ringo. 342 41 41 41 per i vostri pensieri. Salutiamo i bipedi su quattro ruote quest'ora, lo facciamo sempre, che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, autostrade, statali, e ci sono un sacco di stradine. L'importante è, magari sono su un'ape, su un tir, su un pullman, su un elicottero, l'importante è avere come colonna sonora Virgin Radio. Bravi. Guarda, tra poco arriverà la macchina del tempo, ritroveremo John Lydon, ma adesso arriva il nuovo lavoro di The President, Sleepwalker.
1: Revolver.

After All con Frank and Walter, siamo nel 92, l'album si chiamava Trains, Boats and Planes, erano una band irlandese, arrivavano da Cork, si formarono nel 89, nel 92 andarono in testa alle classifiche alternative e poi se ne sono perse un po' le tracce.

E con gli irlandesi Frank and Walters negli anni 90 si è accesa la macchina del tempo qui a Virgin Radio e a Revolver, la Time Machine. Ringo vi dice che iniziamo dal 6 ottobre del 51. Happy birthday Kevin Cronin, la voce del Rio Speedwagon, 6 ottobre 54. Altra voce, happy birthday David Hidalgo, leader dei Los Lobos. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Revolver e di Virgin Radio. 6 ottobre 69. Oggi nel 69 i Beatles pubblicavano questi due singoli, diciamo un 45-2 con due lati A, perché erano talmente fighi i pezzi che non può essere un lato B. Da una parte Something e poi dall'altra Come Together, tutte e due naturalmente da Abbey Road. Andiamo al 6 ottobre dell'80. Ve l'ho detto che ritrovavamo John Lydon nella macchina del tempo. Oggi nell'80 Johnny Lydon, dopo un concerto con i suoi Public Image Limited a Dublino, viene coinvolto in una mega rissa e lo arrestano, si fa la notte in gattabuia. 6 ottobre del 92. Oggi nel 92 gli R.E.M. con Michael Starr pubblicavano Automatic for the People. 6 ottobre 2002. Oggi nel 2002 Mick Jagger donava 100.000 sterline alla Dartford Grammar School, il liceo dove studiò da ragazzo, per l'acquisto di strumenti musicali e la costruzione di un auditorium che ora porta il suo nome. Bravo, bravo Mick. 6 ottobre 2004. Oggi nel 2004 a Los Angeles in America, nelle librerie insomma americane, usciva Scar Tissue, l'autobiografia di Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers. Andiamo a Manchester, 6 ottobre del 2008. Oggi nel 2008 gli Oasis tiravano fuori Dig Out of Your Soul, l'ultimo della loro discografia. 6 ottobre 2019. In Inghilterra nel 2019 moriva Ginger Baker, il batterista dei Cream. 6 ottobre 2020. Anche qui una morte, ma in California, Los Angeles, oggi nel 2020 il mondo delle chitarre dice addio per sempre a Eddie Van Halen, leggendario chitarrista dei Van Halen. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo a quello che è il 6 ottobre 1988, fuori nelle radio irlandesi e inglesi c'è Sanction of Late dei Proclaimers, il singolo è I'm Gonna Be 500 Miles.

0: Eccezionali Proclaimers nell'88 con I'm Gonna Be 400 Miles.
1: Revolver, siete dei grandi!
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
5: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
19: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
20: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
21: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
25: Shh! Ale, Franz, venite!
26: Michelle!
27: Cosa c'è?
25: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
26: Quindi?
27: Non è mica un segreto.
28: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
26: Ma lo presentiamo noi?
25: E certo, non sapevate?
27: Ale è svenuto.
25: Oh no!
27: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
25: Lascialo giù svenuto.
28: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
29: Revolver. Make my day.
30: Virgin Radio.

0: Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, il nuovo singolo da Stray Dogs, l'album. I Nothing But Thieves che arriveranno per un concerto firmato Virgin Radio il 24 di gennaio 2027 all'Unipol Forum di Milano. Sarà un concerto meraviglioso. Bonzo!
1: Sì, ci sono.
0: Ci sarà anche il concerto, dico.
1: Ma
0: sì.
1: Certo che ci saremo a vedere.
0: E c'è anche adesso per un giro veloce per il mondo, giusto?
1: Partiamo.
0: Allora, io vorrei partire dalla grande mela, da New York. Vedo che c'è una classifica che ha fatto Global Cities Index di Oxford Economics.
1: Esatto.
0: Che cosa dice questa classifica?
1: E niente, classifica non solo dove si vive meglio o la città più bella, ma la forza complessiva, mettendo
0: qualità della vita, ambiente,
1: fattori economici.
0: E quindi
1: servizi,
0: vince ancora New York.
1: Prima la grande mela, davanti a Londra e a Parigi.
0: Ma
1: e poi
0: a vedere i filmati di Parigi di questi giorni, di cui siamo così.
1: Vabbè, ma c'è un'area frizzantina.
0: No,
1: Parigi,
0: area frizzantina, no, adesso non, per carità, io non ce l'ho con Global City Index, ma la classifica andrebbe rivista, no? Chiedo,
1: no, vabbè, ma adesso questo è l'attualità, ma questo è prendendo in generale tutti i dati.
0: E noi italiani, le città italiane?
1: Cioè, Milano, la prima, l'86esimo posto, poi Roma 119esima, Bologna 222esima e poi via Padova, Venezia, Firenze. Beh,
0: ricordiamo che la classifica non indica semplicemente dove si vive meglio, quali siano le città più belle, ma cerca di fotografare
1: tutti i fattori.
0: Vabbè,
1: abbiamo
0: capito.
1: Economici, sociali, ambientali, istituzionali.
0: Vabbè, se lo dice lei, io non sono d'accordo con questa classifica. Mentre in Belgio, dopo un'estate bollente, il canale diventa verde per la lenticchia d'acqua. Che cos'è sta lenticchia d'acqua?
1: Una specie di alga, questa lenticchia d'acqua si chiama. Fa troppo caldo ancora adesso, a fine settembre, primi di ottobre fa caldo e i canali sono diventati verdi invece. Che
0: però è bello, è molto particolare, come visione.
1: Intelligenza artificiale sembra quasi.
0: Sì, pensi se succede a Venezia tutte le...
1: Madonna, no, sarebbe troppo.
0: No, chiedo, ma così un po' Roma. Mentre in Egitto, mi ha mandato la notizia, ho visto la foto, il filmato che ha preso un bambino al volo. Insomma, un bambino caduto da un balcone. E questo l'ha preso al volo, mamma mia.
1: Al volo, un ragazzo che lavorava in un negozio lì sotto si è accorto di
0: quello
1: che stava succedendo e l'ha preso, mamma mia.
0: Bravo, vedi, quando è così frastagliato nelle notizie, lei mi piace, no? Che si fossilizza. Come sta Sinner? Bonzo?
1: No, sta male.
0: Sto prendendo in giro.
1: No, ma io sono preoccupato.
0: Ma lo chiama. Allora, Tocchi, diamo, metti una base, 20 secondi a Bonzo, mandi una lettera. Lei me le manda sempre a Springsteen. Questa volta mandi una lettera fatta che viene dal cuore a Sinner.
1: Yannick, per favore, torna, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno del tuo esempio sul campo da tennis. Tu che ci hai abituato, insegnato a lottare, a non mollare mai fino all'ultimo punto, torna presto, per favore, che abbiamo bisogno di te.
0: Un applauso.

irlandese con gli Undertone Teenage Kicks. Siamo arrivati alla fine di Revolver, due ore che sono volate via. Abbiamo l'ultimo spazio dedicato al Revolver Cult, rimarrei in tema di punk new wave, però vi porterei in Nuova Zelanda. Nel 72 in Nuova Zelanda si formò una band chiamata Split Ends, poi cambiarono con Split Ends con la Z, perché loro, appunto, per richiamare il loro paese, la Neo Zelanda. Voi direte chi sono? Beh, loro, c'era di mezzo Tim e Neil Finn, i due fratelli, per intenderci. Tim e Neil Finn poi negli anni 80 fecero i Crow of the Dawes. Di certo questi Crow of the Dawes ve li siete ricordati, ma torniamo indietro ancora quando erano Split Ends e facevano punk new wave neozelandese. A me piacevano tantissimo, anche perché in un album dell'80 chiamato True Colors, gli Split Ends, spero di soleticarvi, andate a conoscerli, fecero un singolo per me bellissimo, I Got You. DJ Ringo, Revolver, Cast Ringo.

0: Finn, ma The Team e Neil Finn, che poi diventarono, ripeto, questa è una band, gli Split Ends con la Z finale, furono attivi dal 72 all'84, poi da lì, da quelle ceneri, arrivarono i Crow Dead House, ma mi è sembrato giusto e doveroso fare un salto indietro il tempo nell'80 e sentire questa I Got You degli Split Ends per chiudere il Revolver. Grazie a Super Tocchi per la parte tecnica, al Bonzo per la parte redazionale, a voi là fuori che siete la nostra famiglia, gli ascoltatori di Virgin Radio, grazie per il sostegno che ci date tutti i giorni nelle 24 ore. Ricordatevi che ringaccio qua a Virgin Radio e a Revolver vi vuole bene. Ma chi è?
1: Revolver, no, insomma, una no, trasmissione innovativa, no. Prima di Revolver credo non ci fosse nulla. Avete rotto io.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
5: Su Virgin Radio, free rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Maglie e body The Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
2: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a €12,99 e da giovedì termoventilatore a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
6: Virgin Radio, Style Rock.
7: Lo sai che Baby Vuoti offre un conto a zero spese?
0: Per .it e accedi alla prevendita esclusiva.
6: Virgin Radio, Style Rock.
7: Lo sai che Baby Vuoti offre un conto a zero spese?

0: Chi sono i conduttori?
1: Guarda, prova a indovinare.
2: È chiarissimo.
0: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
3: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
1: Ecco, l'ha detto lui.
2: Ma allora possiamo dire quando?
3: Da stasera in prima serata, canale 5.
2: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
4: Ma uffa.
0: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
4: Io ho capito, ma non
2: è un mio domino, non so sua presentare.
0: Sarà durissima.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Hai parcheggiato al primo colpo.
9: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
10: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
11: Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: Best Rock speciale Shine Down. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shine Down, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno! Info e regolamento su fanta.it.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
6: Uh-huh.
7: 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
13: Mm-hmm.
12: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui. Ah, bell'affare.
13: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
15: Sostituiscio.
16: Leo, si dice sostituiscilo.
15: Sostituiscio.
17: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
20: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
21: Basta un penny!
22: Shh! Ale Franz, venite!
23: Michel!
24: Cosa c'è?
22: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
23: Quindi?
24: Un amico segreto.
25: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
23: Ma lo presentiamo noi?
22: Eh certo, non lo sapevate?
24: Ale è svenuto.
22: Oh no.
24: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
22: Lascialo giù svenuto.
25: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
26: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
1: Virgin Classics
2: 1978.

0: l'amore è bello se è compreso. E ancora più bello se ti fa sentire bene.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
2: It's 5 p.m.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Incolonnamenti per traffico anche sulla A12 per 5 km tra Chiavari e Recco viaggiando verso Genova. Sulla A14 invece 1 km di coda per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. Infine sulla statale 125 orientale sarda si segnalano rallentamenti a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Passo Genna Scalas. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista! Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Info su toyota.it.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
6: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
7: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
6: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
8: Mina. Dracula.
6: Ascoltalo ora su Audible.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
11: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Quando il ritmo è frenetico,
6: prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo.
11: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
9: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
16: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Sostituiscio!
22: Leo, si dice sostituiscilo!
21: Sostituiscio!
23: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
24: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
25: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
26: La piadineria.
24: La più buona, perché mia.
27: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
1: Virgin Classics
2: 1982.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories. Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Pearl Jam, del secondo singolo estratto dal loro album di debutto, Ten. Uno dei pezzi simbolo dell'intenzione e della forza della band, formata da Jeff Ament, Tom Gossard e Mike McCready, con il batterista Dave Cruzan e il cantante Eddie Vedder, e si intitola Even Flow. La storia dei Pearl Jam inizia il 22 ottobre del 1990, quando si chiamano ancora Mookie Blaylock e fanno il primo concerto all'Off Rum Café di Seattle. Sono al viadotto di un'autostrada. A Seattle sta nascendo una scena indie destinata a cambiare il rock. Ci sono i Madonna, ci sono i Soundgarden, i Nirvana, i Pearl Jam. Loro hanno il loro suono, la tecnica, una potente intensità emotiva, e arrivano subito al pubblico con Ten, che esce il 27 agosto 1991. Arriva al numero 2 in America, vende 13 milioni di copie e li lancia in tour in America e poi in Europa per 41 date, tra cui una storica in Italia in un locale di Milano, Il Sorpasso, il 18 febbraio del 1992. Eddie cercava la perfezione, ha detto il chitarrista Stone Gossard sulle session di Ten, registrato in un mese negli studi London Bridge. Pochi mesi prima, dopo la fine della sua band Mother Love Bone, Stone Gossard scriveva riff in soffitta della casa dei suoi genitori con Mike McCready. Il suo ex compagno Jeff Ament pensava di lasciare la musica e tornare alla scuola d'arte, poi da San Diego è arrivato Eddie Vedder e tutto, grazie al cielo, è cambiato. Dormiva in studio, aveva in mente quello che voleva, non era solo una band, era un progetto di vita e volevamo solo migliorare, ha detto Stone Gossard e Mike McCready. Non ci pensavamo troppo, ma eravamo fantastici. Il secondo singolo da Ten è Even Flow, in cui Eddie Vedder racconta la vita di un senzatetto, si dice ispirandosi ad un veterano del Vietnam, chiamato anche lui Eddie, che incontrava sempre vicino allo studio. All'angolo di strada qua dietro c'è una comunità di homeless che vive sotto a un ponte, dice Eddie Vedder durante un concerto. È giusto sapere che non sono tutti pazzi e che a volte non è colpa loro. I Pearl Jam la includono nella scaletta del primo concerto all'Off Rum Café di Seattle e da allora è il pezzo più suonato dal vivo della band, Even Flow. Wow.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Virgin Radio.
0: Sono le 17:59.
8: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buonasera da Esther Roletto. La Francia ancora teatro di proteste, in piazza migliaia di studenti e docenti per chiedere maggiori risorse per l'istruzione. Continuano anche gli incidenti e le violenze. A Parigi e a Strasburgo scontri con la polizia. Il ministro Le Cornu chiude i licei sino a venerdì. Legge elettorale, sì della Camera dei Deputati alla fiducia posta dal governo sugli articoli 1 e 2, approvati, capilista bloccati. Il testo contiene anche le modifiche apportate dal Senato in materia di firme e preferenze, l'approvazione definitiva giovedì con il voto a scrutinio segreto. Caro carburanti, non scattano le accise mobili, sul gasolio più 6,1 centesimi. Il vice ministro Leo: ci stiamo ragionando, non c'è una decisione. Il tetto praticato da Eni resta, ma senza lo sconto del governo. 3 navi mercantili affondate nel Mar Nero, 2 di proprietà turca. Il Cremlino accusa: i piani su basi NATO e armi nucleari in Lituania portano all'escalation. Massiccio attacco ucraino con 650 droni su Mosca, 2 i morti. Jessica Moretti chiede l'indennità per l'infortunio nell'incendio di Crans Montana. Lo prevede la legge svizzera. La comproprietaria del Constellation potrebbe percepire un risarcimento giornaliero per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute. Nel rogo di Capodanno morirono 41 giovani. Ufficiale la nomina di Malagò a commissario della FIGC. Elezioni entro il 31 gennaio 2027. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. L'annuncio in un video: ho bisogno di un ciclo di cure al ginocchio. Il numero uno del mondo si ferma altri 3 mesi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta per lavori; ancora verso Milano, coda tra Firenze Sud e Firenze Scandici per incidente; in direzione Napoli invece coda tra Reggio Emilia e Bivio A1 A22 Brennero Modena per veicolo in avaria; sulla 14 verso Bologna coda di 3 km tra Pescara Sud e Pescara Ovest per lavori; sulla 56 tangenziale di Napoli coda in uscita ad Arenella per traffico intenso sulla viabilità mobilità ordinaria in entrambe le direzioni. Infine, sulla statale 47 della Valsugana, traffico rallentato causa incidente tra incrocio Novaledo, zona industriale Campi e Roncegno in direzione Padova, statale 11 Padana Superiore. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
15: Virgin Generation, in collaborazione con...
16: La festa delle offerte Amazon Prime è arrivata! Solo per i clienti Prime. Approfittane subito. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. 18 e 4 minuti, martedì 6 ottobre. Questa è la diretta di Virgin Radio. Diventa Virgin Generation fino alle 20 con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Il nostro Patrick dietro al banco della regia. Tra l'altro stavo ragionando su una cosa, perché i nostri ascoltatori ci possono vedere sulla Virgin Radio TV,
0: ma
1: no?
0: Non possono vedere Patrick.
1: Non possono vedere il nostro patizio. Giusto per dargli un po' l'idea di com'è, no? È un po' il nostro Josh Homme. No, c'ha gli stessi colori, un po' ben piantato. No?
0: Pensatelo così, immaginatelo così,
1: sì.
0: Esattamente, proprio perché parleremo di Josh Homme nei prossimi minuti, perché si è prodigato in una serie di complimenti nei confronti proprio dell'artista che inizia la diretta di quest'oggi.
1: Ah, pensavo di Patrick, no, invece di Dave Grohl. Eccolo con i Foo Fighters, Times Like These.

0: Che dire di questo brano del 2002 dei Foo Fighters, Times Like This, sicuramente uno dei più importanti nella loro discografia. Sicuramente di Dave Grohl si è parlato in tanti molto bene, e non ultimo Josh Homme si è prodigato in complimenti, oneri e onori.
1: Beh, nei loro confronti, sono amici.
0: Nei confronti di un suo compagno di gruppo, perché poi realtà c'è certo anche questo discorso.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, no, beh, allora si stimano tantissimo, grande rapporto di amicizia, anche professionale. Josh Homme, di cui of the Stone Age, lo stima soprattutto come batterista. Ha raccontato che suonare con lui crea dipendenza, perché tutto diventa per la band più facile e più naturale. Hanno suonato poi insieme in Sound of the Deaf, sì, ma nel 2002 appunto, certo, con i Queens of the Stone Age. Stavo pensando, sarà felice John Theodore, l'attuale bassista di Queens of the Stone Age, anche se in realtà il mio preferito è Joey Castillo, che certo è stato batterista di Queens of the Stone Age. Rinominato, l'ho letto su Wikipedia, The Sexy Maxi.
0: Allora, devo dire che io li intervistai quando Castillo faceva parte della lineup in un concerto, se non vado errato, all'Alcatraz dei Queens of the Stone Age all'epoca, e devo dire che il quantitativo di femminilità era particolare.
1: Di sexitude.
0: Sì. Devo dire che anch'io ho subito un po' quel fascino, anche perché poi pestava come un fabbro, come
1: ecco,
0: si dice
1: nel
0: gergo tecnico dei batteristi. Sicuramente un suono molto diverso, quello dei Kasabian, che ritroviamo con il nuovo singolo Nothing Better Than This.

0: I Love Rock and Roll, la versione di John Jett and the Blackhearts, era il 1981 e negli anni 80 era già colossale il fenomeno Star Trek. Perché parlare di Star Trek?
1: Ah, lo sai chi è William Shatner? Allora,
0: sono un po' nerd, certo.
1: Perché l'abbiamo detto più volte che il mondo cinema, il mondo serie TV incontra spesso e volentieri il mondo della musica, quello che ci piace. Allora è il momento di parlare di lui, del Captain Kirk di Star Trek, sì, che a 95 anni ha deciso di buttarsi nel heavy metal. Ha debuttato a Chicago con la sua nuova band, sì, The Hawkers, a Riot Fest. Sì. E nel set ha presentato alcuni brani nuovi.
0: A
1: del
0: 95 anni,
1: 95,
0: vorrei sottolineare questa
1: 95,
0: cosa.
1: sì. E noi abbiamo la sciatica infiammata 40. Alcuni brani ha presentato al Riot Fest del suo prossimo album, primo album metal, dal titolo meraviglioso What the F is Heavy Metal. Okay. E questo titolo nasce dalla reazione che lui ha avuto quando la casa discografica gli ha proposto di fare un disco heavy metal. E lui ha risposto: ma che cazzo è l'heavy metal? E quindi così è nato il titolo. Un po' la Lino Banfi, capito?
0: Ma ha fatto anche delle cover, mi pare, no?
1: Ha fatto delle cover, Crazy Train di Ozzy Osbourne, Ace of Spades dei Motorhead, Enter Sandman dei Metallica. Tra l'altro pezzi intoccabili.
0: No, vabbè.
1: Toccata piano.
0: Sì, ho capito, ma lui, cioè, viaggia sull'Enterprise. Secondo te sta a tempo?
1: Ma infatti ha detto: yeah, questo è il momento della nuova fase della mia carriera. Ho esplorato lo spazio, ho esplorato il tempo, adesso esploro la distorsione.
0: Perfetto, perfetto, meraviglioso. Esplorate invece Greta Van Fleet nel loro concerto del prossimo 16 di maggio all'Unipol Forum di Milano. Ascoltiamoli con So Your Stand.

0: So You Stand, Greta Van Fleet.
1: Noi torniamo tra pochi.
0: So You Stand, Greta Van Fleet.
1: Noi torniamo tra pochissimo qui su Virgin Radio anche con il nuovo singolo dei Rolling Stones.

0: Lui va esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
12: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
13: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
14: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
19: Sì.
20: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online.

0: Love Illumination, i Franz Ferdinand. Ci facciamo illuminare in questi prima mezz'ora di Virgin Generation della puntata di martedì 6 ottobre dal nuovo singolo dei Rolling Stones.
1: Stupendo, stupendo, che forma incredibile. Mick Jagger che ha sfornato questo nuovo singolo tratto dall'ultimo album degli Stones, Foreign Tongues, che è uscito a luglio. Allora, è interessante questo singolo perché il protagonista della canzone, questo Mr. Charm, è un seduttore un po', sai, quei cialtroni, ma comunque irresistibili, un po' faccia da schiaffi, quella roba lì, che cerca di conquistare una donna dicendole in sostanza
0: che... Suono negli Stones.
1: Faceva prima dirgli così.
0: Faceva prima.
1: Hai ragione. Basta, adesso come posso andare avanti, Andrea? No, allora lei dice che la vita è troppo breve per stare da soli o per pensare di fare solo soldi nella vita, di fare solo business. Hai capito, Andrea? Forse
0: infatti,
1: ce l'aveva con te anche.
0: No, io credo che la soluzione sia Mick Jagger, che ha 114 mila anni, 142 miliardi di dollari,
1: eh?
0: E quindi in realtà va contro tendenza rispetto a quello che dice questa ragazza nella canzone Mr. Charm.

0: Weezer con Buddy Holly, era il 1994, 18 e 39 minuti. Amici del rock and roll, tanti anniversari, lo sapete, ormai anche i dischi che sembravano dischi recenti cominciano ad avere 20 anni di storia. Cioè, io non penso a Hot Fuzz dei Killer e automaticamente penso a un disco abbastanza datato. Sam's Town era già la versione un po' più giovane, a 20 anni.
1: A 20 anni,
0: quest'anno,
1: ragazzi,
0: a 20 anni.
1: Stanno festeggiando i Killer 20 anni, l'anniversario, tra l'altro con un'edizione speciale che pubblicheranno prossimamente con delle bonus track, booklet, però insomma, ragazzi, cioè 20 anni. Io 20 anni fa iniziavo con entusiasmo ad affacciarmi nel mondo del lavoro.
0: Ah, ecco, fantastico.
1: Avevo 20 anni.
0: Pagavi i contributi?
1: Nel 2005 ho iniziato a pagare i contributi, ragazzi.
0: Fantastico.
1: Tra poco vado in pensione, Andrea.
0: Sì, facile.
1: E tu cosa facevi 20 anni fa?
0: Io 20 anni fa mi occupavo della redazione di un programma che si chiama Revolver.
1: L'ho sentito nominare.
0: Ma su una radio di amici, che è Radio 105.
1: Esatto.
0: Poi dopo pochi mesi c'è stato il passaggio di Virgin Radio, la radio che festeggia 20 anni a luglio 2027.
1: Vedi che tutto torna. Ciao amici di 105, ciao il nostro ringaccio. A Patrick non gli chiediamo che cosa faceva 20 anni fa, preferisco non sapere, preferisco ascoltarli, Killers, My Own Soul's Warning.

0: Killers, My Own Soul's Warning.
1: Neil Young, molto rock and roll, lo ascoltiamo tra pochissimo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
0: Siete pronti per risparmiare alla grande? È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili.
1: Come la cassa Bluetooth portatile J-Lab J-Buds Party con il 57% di sconto al prezzo esclusivo di €29,99 solo per i clienti Prime fino a esaurimento scorte. La festa delle offerte Amazon Prime continua fino a domani. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
5: Uh-huh.
6: 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow.
5: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
8: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
13: Mm-hmm.
12: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
18: La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino Torino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì.
23: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
21: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
25: Virgin Classics
26: 1972. Virgin.

0: E questo è un grande classico di Neil Young, perché è un appuntamento Virgin Classic, Heart of Gold, dal capolavoro Harvest del 72. Ma nel 2026... Neil Young è ancora con tempra.
1: Sì,
0: bella arrabbiata,
1: Bella arrabbiata, tra l'altro.
0: Stiamo parlando di gente di una certa età, ancora con un sacco di verve.
1: Sì, capisci proprio la
0: Shatner
1: natura.
0: William Shatner e Neil Young.
1: Sì, sarebbe bellissimo una band Neil Young con William Shatner. Vabbè, ma questo è un altro discorso, no? Perché lo diciamo? Perché Neil Young qualche sera fa ha fatto il concerto con Willie Nelson in Connecticut. La serata era partita anche in modo tranquillo. Cioè, il set accompagnato dai Cromarts, il set costruito acustico, con i classici, ma anche nuovi brani. A un certo punto, nell'encore, ha cambiato completamente registro. Non si capisce che cosa gli sia successo, ma è il rock and roll che vive dentro. Prima ha tirato fuori un brano antiguerra del 2006, Living with the War, che non eseguiva da un sacco di tempo, e poi è arrivato a Rock in the Free World in versione molto calda, tanto che a un certo punto hai gridato più volte Take America Back, finendo per spaccare la chitarra per terra, corde spezzate, disastro.
0: Mancava veramente solo William Shatner, che arrivava lì cantando Crazy Train. Vedi che il nostro programma come riesce a essere ciclico. Andiamo su qualcosa di un po' più pop punk, con addirittura gli arrangiamenti del violinista degli Yellowcard in Calvary Drive. I just wanna pee.

0: Live per chiudere questa prima ora di Virgin Generation.
1: E torniamo tra pochissimo con Virgin Generation dopo le breaking news e TG Com 24 e le info sul traffico. Virgin
2: Generation. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 18 e 59 minuti.
10: It's 6:59 a.m.
9: TG Com 24. Breaking news.
11: Buonasera da Esther Oletto. Alla Camera dei Deputati approvati i primi due articoli della legge elettorale sui quali il governo ha posto il voto di fiducia. Il testo contiene le preferenze introdotte dal Senato e l'aumento delle firme. Domani toccherà il terzo articolo, mentre l'approvazione finale sull'intera riforma è prevista per giovedì a scrutinio segreto. Gasolio, scaduto lo sconto sulle accise, prezzi in salita e governo alla ricerca di una soluzione. Il viceministro Leo: ci stiamo ragionando, non c'è una decisione, e si alza la soglia del price cap Eni. Il diesel costa 2,25 euro al litro. Scontri e incendi in Francia durante le manifestazioni studentesche. Le più colpite: Parigi, Lione e Strasburgo. Chiusi i licei sino a venerdì. Il presidente Macron convoca il governo. Per Donald Trump è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Crans Montana, ha inoltrato la richiesta di un'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro, collegata al rogo del locale che a Capodanno è costato la vita a 41 giovani. 115 furono i feriti. L'assicurazione Zurich ha aperto la pratica come prevede la legge elvetica. Ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi giovedì prossimo. Il procuratore generale della Corte di Cassazione apre ad alcuni ricorsi dell'azienda contro lo stop dell'area caldo. Le sezioni unite si pronunceranno il 20 ottobre. Yannick Sinner salta anche le finals. La mia stagione è finita, annuncia il numero uno del tennis mondiale in un video. Deve seguire un trattamento per l'infiammazione del ginocchio, ma la GO commissario della Federcalcio, la giunta CONI, vota all'unanimità. Elezioni il 14 dicembre. Queste le breaking news di TG Com 24.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Traffic.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 in direzione Trieste, code in uscita ad Almine provenendo da Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E ancora code a tratti tra Nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso. Sulla A8 verso Varese, coda tra Nodo con la A4 Torino Trieste e Milano Nord per traffico intenso. Sulla A7 in direzione Milano invece code per traffico intenso tra Barriera di Milano e Allaccio Tangenziale Ovest di Milano. Sulla A14 in direzione Bologna, segnaliamo una coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest per lavori. Infine, sulla statale 65 della Futa, corsia chiusa a causa incidente a incrocio provinciale 129 San Piero a Sieve. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Lenny Kravitz con Zeghien. Lui è uno dei prestigiosi rock ambassador di Virgin Radio, la radio che state ascoltando e che fino alle 20 vi tiene compagnia con un programma che si chiama Virgin Generation. A condurlo Andrea Rock, Melissa Greta, il nostro Patrizio in regia, in una città che ci piace alla fine della fiera, perché noi ci siamo abituati, siamo nati, cresciuti più o meno entrambi a Milano.
1: Lo e dici quindi... anche con una certa cadenza milanese, quindi
0: sì,
1: va
0: beh,
1: bene
0: insomma, e però Milano non svetta sicuramente tra le città più belle al mondo secondo le recenti classifiche.
1: No, infatti, perché per me è una città bellissima e non mi muoverei mai.
0: Milano è un gran Milano.
1: È sempre un gran Milano. Però effettivamente non rientra, io non l'ho vista tra le prime posizioni del Global Cities Index 2026, che è una lista delle migliori città al mondo stilata da Oxford Economics, che realizza studi su economia e mercati eccetera. Hanno messo a confronto 1000 città al mondo usando 5 parametri: economia, capitale umano, qualità della vita, ambiente e qualità delle istituzioni. Al primo posto sarà felice il nostro rock ambassador Lenny Kravitz, e c'è New York. Okay. C'è proprio la grande mela. E poi al secondo posto, però torniamo subito in Europa con Londra, terzo posto Parigi. E poi devo darti un'ottima notizia, Andrea, perché fino alla top 10 noi troviamo altre città americane tipo Seattle e San Francisco, ma soprattutto Dublino e Boston. Quindi hai ragione.
0: E vabbè, ma perché l'Irish Heritage ovviamente funziona anche oltreoceano. Domanda secca per i nostri ascoltatori: qual è la città al mondo migliore secondo voi? Fatecelo sapere al 342 41 41 41. Spiegateci anche il perché, magari in qualche parola.
1: Sì, non vale il campanilismo, però.
0: No, esatto, non potete.
1: Cioè, la città che avete conosciuto, che va al di là della
0: poi,
1: vostra
0: crescita.
1: Poi, per
0: carità, se è la vostra, cioè se uno ha la possibilità, se uno ci sta ascoltando a New York,
1: sorprendeteci.
0: Ce l'ho,
1: ecco,
0: ce l'ho.
1: Esatto,
0: sì. Editors, questo è Seriously.

0: Virgin Generation.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: Brilliant Disguise, Bruce Springsteen, 1987, la diretta di Virgin Generation da Milano, che probabilmente non è una delle città migliori al mondo secondo la classifica, o perlomeno forse è molto giù.
1: Non l'ho proprio vista nella classifica. No.
0: Però i nostri amici ci hanno dato i loro punti di vista, ascoltiamoli.
2: Per me la città più bella del mondo è Firenze, e lo dico da lombardo.
3: Allora, io sono andata più volte a Copenaghen, ed sì, è una città che adoro,
1: cara,
3: per i colori delle case, la vista, sì, la gente,
0: qualità della vita,
3: il
0: ragazzi,
3: cibo, lo street food, l'adoro veramente.
2: Fuori Italia, secondo me Londra sicuramente bellissima, Siviglia, Salisburgo
1: e
2: soprattutto
1: allora,
2: per i miei gusti, San Pietroburgo.
0: Basta,
2: Daniele,
0: che abbia la S.
2: Pavia.
1: Dici? Sì. Quello è il criterio.
0: Siviglia, San Pietroburgo.
1: Ok,
0: Salisburgo.
1: Ma per i suoi gusti, San Pietroburgo, perché?
0: Innanzitutto è meravigliosa, io sono stato molti anni fa.
1: Ah, non sono stata.
0: È una città splendida. Tra l'altro leggevo che nel nord Europa ci sono tantissime soluzioni anche per le famiglie. Quindi leggevo che in Norvegia, ad esempio, il congedo parentale anche per un papà è di 6 mesi. Quindi capisco perfettamente la scelta che ha fatto la nostra Paola Maugeri.
1: Mi devi dire qualcosa, Andrea.
0: Che vado su. No, però capisco le risposte dei nostri amici quando pensano alla Danimarca, quando pensano alla Svezia, alla Finlandia, insomma c'è
1: sì, l'Nord Europa, ce l'ha detto anche il nostro
0: la
1: Patrick,
0: qualità della vita, la qualità
1: della vita, però io ricordo che costano anche tantissimo. Infatti vado sempre in Asia, sono andata in Vietnam quest'estate perché comunque si sa insomma che si risparmia un po', bellissimo. Infatti una nostra ascoltatrice o ascoltatore dice: Da Nang in Vietnam, solo per il capitale umano merita tantissimo. Pensa, è una delle poche città che non ho visitato in Vietnam.
0: Per mantenere il capitale umano alto.
1: Esatto, Hanoi è pazzesca, pazzesca. Torniamo alla musica, quella che ci piace, Slash featuring Miles Kennedy, Flying Blind, Virgin Radio.

0: 12 giugno, 13 giugno rispettivamente Milano, Cozza del Carro Ponte, Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, due date targate Virgin Radio per Slash e Miles Kennedy.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora! Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
5: E di interessi?
4: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: My Chemical Romance con Teenagers. Usciva l'anno di nascita di Virgin Radio, la radio che state ascoltando con Andrea Rock e Melissa Greta. Momento di rispolvero vecchio materiale per i Placebo, anche dal vivo.
1: Che bello, non vedo l'ora. Abbiamo avuto la certezza che questo tour celebrativo dei 30 anni di carriera all'interno della setlist, visto che è iniziato da poco, hanno fatto un paio di città se non sbaglio, all'interno della setlist ha sicuramente grandi pezzi che hanno fatto importante la loro carriera, ma anche delle rarities che non si sentivano da un po'. Allora, hanno promesso di concentrarsi appunto sui primi due album, quello omonimo Placebo e Without You I'm Nothing, però all'interno possiamo trovare appunto brani come Drowning by Numbers, Bruce Springsteen, 36 Degrees, che non facevano da un sacco ed è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto. Quindi queste sono ottime notizie per la data italiana targata Virgin Radio, che sarà il 6 di novembre a Milano, Unipol Forum. Ci vediamo lì.
0: E allora ci prepariamo nella maniera migliore. Questa è la ritrovata Helen Keller, Placebo.

0: Vi sorprenderebbe sapere quanto costa avere un aspetto così trasandato.
1: Steven Teller. Virgin Radio. Style Rock.

0: Cranberries con Salvation era il 1996. Nel 2026 i Cranberries raggiungono il traguardo del milione di follower su Instagram.
1: Sì.
0: E questo è un risultato importante. Fanno anche un'analisi del momento, i Cranberries stessi.
1: Perché è importante secondo te, Andrea? Perché hanno fatto un post ringraziando il pubblico. Perché è importante il traguardo del milione di followers?
0: È importante perché significa che la musica vince anche sulle cose più tragiche, cioè sulla scomparsa ad esempio di Dolores O'Riordan. Vince perché le buone canzoni continuano, e lo scrivono anche gli stessi Cranberries, a essere cantate, coverizzate, vengono portate negli stadi, no?
1: Ma ci poi sono se stati... arrivano sempre più utenti, vuol dire che comunque la gente continua a scoprirli.
0: Certo.
1: Per noi sembra un paradosso, ma è vero,
0: no,
1: non
0: no,
1: è che
0: è così.
1: Tutti devono
0: Infatti
1: essere
0: dicono,
1: nati.
0: Scrivono i Cranberries, è bellissimo vedere come persone che non erano nemmeno nate
1: appunto
0: quando queste canzoni erano uscite, oggi ci cercano, ci scrivono, coverizzano i nostri brani. Insomma, devo dire che da grande fan della band, per me i Cranberries sono stati proprio un po' il primo grande spartiacque.
1: Sì.
0: Devo dire che è una bella soddisfazione leggere le parole di Ferg, Noel e Mike.
1: Loro dicono che il simbolo di tutto questo resta comunque, o comunque il punto d'incontro resta Zombie, che è la canzone che li ha fatti conoscere.
0: Sì.
1: A livello internazionale.
0: Ormai, certo.
1: Esatto. Di cui tra l'altro, ragazzi, Andrea Rock porta il tatuaggio.
0: Sì.
1: Sul braccio destro.
0: Un frame
1: destro.
0: Del video, un
1: quindi,
0: frame del video di Zombie, certo.
1: Quindi sì, anche sì, tu hai dato il tuo contributo, capito?
0: Beh, per portare avanti, certo, quello che è una legacy importante. Sam Fender sta facendo molto bene, la sua legacy è iniziata poco prima del 2019. Questo però era il singolo Will We Talk.

0: Will We Talk, Sam Fender 2019.
1: E tra poco vi aspetta qui su Virgin Radio un grande classico della Zeppelin. Virgin Generation. Volete un consiglio per trovare il ristorante perfetto? Scaricate l'app The Fork. I vantaggi? Ispirazione per nuovi ristoranti, recensioni verificate e potete prenotare il vostro tavolo in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
0: E attenzione, perché dall'8 ottobre torna il The Fork Festival. Sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Ed è possibile prenotare già ora. Non perdete questa occasione. Scaricate subito l'app The Fork e prenotate.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
10: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
12: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
13: Guarda, guarda, prova a indovinare.
14: È chiarissimo.
15: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
16: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
13: Ecco, l'ha detto lui.
14: Ma allora possiamo dire quando?
16: Da stasera in prima serata, Canale 5.
14: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
15: Vabbè, ma non fatevi che permalosi, fate tutto il programma.
14: Sì, ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua a presentare.
15: Sarà durissima.
17: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
18: Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
20: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
21: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
22: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
21: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
22: Mina.
20: Dracula.
21: Ascoltalo ora su Audible.
23: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
24: Ma che felicità scodinzolare.
23: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
25: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè,
0: passeggiatina?
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Virgin Classics
6: 1971.

0: L'avreste mai detto che martedì 6 ottobre nel 2026 avremmo suonato un brano del 1971 così importante, così determinante come rock and roll, uno status, quello dei Led Zeppelin? Sì, per fortuna la radio è diventata anche questo negli anni. Negli ultimi 20 c'è stata la prima radio rock nazionale in Italia, che era Virgin Radio.
1: Che è Virgin Radio, sì, perché ancora siamo qua tutti i giorni e lo facciamo sempre con grande passione, e oggi per noi è una giornata importante, lo è anche per i nostri ascoltatori che ci seguono tutti i giorni, perché il 6 ottobre del 1924, 102 anni fa, andava in onda la prima trasmissione radiofonica in Italia. Per noi oggi è normale, ma se tu ci pensi, Andrea, non c'era la televisione, non c'era internet, c'era il cinema, ma era ovviamente fuori casa, e arrivava questo mezzo che insomma portava musica, voci, notizie da chilometri e chilometri, no, nelle case. Era una magia, e lo è tuttora.
0: Una finestra sul mondo, ma soprattutto ancora un ruolo fondamentale, quello della radiofonia, di farti sentire a casa, anche quando sei fuori casa, quando stai andando al lavoro, quando stai facendo qualcosa che magari non hai in questo momento voglia di fare. Ci sono quei tuoi amici dietro al microfono, noi, tanti nostri colleghi in tutte le radio del mondo, che hanno questo enorme potere e questa enorme responsabilità. Piccola cheat.
1: Esatto, piccola cheat, e noi siamo grati di essere qua tutti i giorni con voi, anche perché ascoltiamo dell'ottima musica che si può trovare soltanto, permettetecelo, su Virgin Radio. Per esempio questo nuovo singolo, The Perfect Circle, To All It May Concern.

0: To Whom It May Concern, il singolo degli A Perfect Circle, per chiudere questa puntata di Virgin Generation del martedì.
1: Esatto, tra l'altro c'è una cosa importante da ricordarvi: andare sul nostro sito virginradio.it potete andare quando volete, però fino a mezzanotte, per trovare una sorpresa, un'iniziativa speciale che potete trovare soltanto quando si tratta di Virgin Radio. Vi ringraziamo per essere stati con noi, grazie mille a Patrick in regia, grazie Andrea Rock.
0: Grazie a Melissa Greta, grazie a Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Virgin Generation, in collaborazione con...
3: La festa delle offerte Amazon Prime è arrivata! Solo per i clienti Prime. Approfittane subito. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
10: It's 8 p.m.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
11: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
4: Iperceramica.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Shh! Ale, Franz, venite!
14: Michel!
15: Cosa c'è?
13: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
14: E quindi?
15: Non è mica un segreto.
12: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
14: Ma lo presentiamo noi?
13: E certo, non lo sapevate?
15: Ale è svenuto.
13: Oh no!
15: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
13: Lascialo giù svenuto.
12: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Hai parcheggiato al primo colpo! No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
22: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
23: Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
24: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
25: Questa settimana da

0: Aldi, tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
4: Best Rock

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
2: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
7: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
7: Così vicino.
8: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
7: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Shh, Ale, Franz, venite.
11: Michel.
12: Cosa c'è?
13: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5.
11: E quindi?
12: Non è mica un segreto.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
15: Ma lo presentiamo noi?
10: Eh certo, non lo sapevate?
12: Ale è svenuto.
10: Oh no.
12: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
10: Lascialo giù svenuto.
14: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
16: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
19: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
18: Basta un penny.
20: Oh, tutti uguali.
21: Chiama se hai bisogno.
20: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
20: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
24: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
25: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
24: Ok.
25: Largo massimo 1,90 m.
24: Altro?
25: Da rivenditore verificato.
24: Trovato.
25: Wow!
24: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
26: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
27: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
0: Best Rock 500.
14: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
5: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
4: E dietro la grigliata?
5: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
6: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
7: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
8: It's 9 p.m.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
6: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
13: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
14: Ufficio cosa smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
15: Guarda, prova a indovinare.
17: È chiarissimo.
18: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
19: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
15: Ecco, l'ha detto lui.
17: Ma allora possiamo dire quando?
19: Da stasera in prima serata, Canale 5.
17: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
20: Vabbè, ma uffa.
18: Vabbè, ma non fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
20: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
18: Sarà durissima.
21: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
18: Sì.
21: E questo?
18: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
22: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
23: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ecco cosa fai. Prendi una chitarra, scopiazzi canzoni da un po' di gente, le cambi un po', metti tuo fratello nella band, gli tiri pugni in testa ogni momento e la cosa vende.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
14: Uh-huh.
15: 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow!
14: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
20: Aspetta un secondo. Eccolo!
21: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
19: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
22: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
24: Da Tron,
0: Fantroni fino al 15 ottobre. Con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
18: E chiama Uno.
1: Ma Uno chi?
24: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
25: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Radio.
7: Sono le 22.
9: It's 10 p.m.
10: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
11: È scesa la notte a mettere a riposo i colori del deserto. I profili delle montagne sembrano animali preistorici caduti in un sonno profondo. L'insegna del Virgin Motel è l'unica interferenza luminosa. Al resto della poesia ci pensano la luna e le stelle. Ah, guardate quante ce ne sono. Ascolto i miei passi. La suola dei miei stivali che schiacciano granelli di polvere mi fa sentire come in un film di Sergio Leone. Che meraviglia questo posto. E ancora di più, la musica che ho intenzione di diffondere stanotte nell'hotel maledetto del rock. Da Johnny J. Douglas, benvenuti.

Lei voleva due stanze singole. Lui, naturalmente, puntava a una doppia e un po' d'amore sotto le lenzuola. Ha avuto la meglio la donna dai biondi capelli ricci. Lui si è avviato verso la camera numero 8 con lo sguardo basso e il suo bagaglio di delusione. La ragazza è rimasta davanti al bancone della reception del Virgin Motel. Ha atteso che lui sparisse dietro la porta e poi mi ha chiesto: «Conosci qualcuno che parta stanotte verso l'Alabama?»

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Lo vedo all'alba e al tramonto.
8: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
9: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
8: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
9: Mina.
7: Dracula.
8: Ascoltalo ora su Audible.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: D'Alessandro Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
13: Virgin Radio, Style Rock.
14: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bra.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
19: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
12: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
21: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
22: Virgin Motel.
21: Dove il rock non va mai a dormire.

Seduto senza grazia sul divano del Virgin Motel, mangia del beef jerky, pescando con ingordigia dal pacchetto che tiene tra le mani. Alza la confezione verso di me come a chiedermi se voglio gradire. No, grazie, gli dico. Lui non sembra affatto dispiaciuto. L'ultima manciata di quegli stick di carne secca la butta giù senza quasi masticare. Poi accartoccia l'involucro, l'appoggia sul tavolinetto e prende a leccarsi le dita. Mi viene il volto a stomaco solo a guardarlo. Per fortuna arriva un po' di buon rock a farmi digerire la sua presenza.

0: Sono amici da una vita, hanno passato da poco i 60. Entrambi con matrimoni naufragati alle spalle. È il momento di goderci un po' la vita, signor Douglas, dicono all'unisono, scoppiando poi a ridere. Le donne non sono state altro che problemi per noi. Adesso ce ne teniamo alla larga. Meglio una partita a bridge e un bicchiere di whisky. E magari un po' di rock and roll, aggiungo io. Quello non deve mai mancare, risponde con slancio il più robusto dei due. Allora tenetevi forte, alzo il volume, accompagnato dall'entusiasmo dei nuovi clienti del Virgin Motel.
1: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Bollettino d'Egiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
12: Long Playing Stories.
13: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
14: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
13: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
15: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
16: On Virgin Radio.

È una notte di struggente malinconia per il signor Jones. Una data che apre il suo cuore a troppi ricordi. Seduta sul divano del Virgin Motel, scorre vecchie foto sul telefono. Poi, ogni tanto, alza gli occhi e lo sguardo sembra perdersi altrove. Forse torna proprio in quei luoghi che lo hanno visto felice. Vorrei dirgli qualcosa, ma il suo silenzio è impenetrabile. Allora lascio che sia il rock a creare un ponte.

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Due giovani di 60 anni entrano al Virgin Motel. Il loro aspetto non rispecchia affatto l'età anagrafica. Così a prima vista gli avrei dato come minimo 3 lustri di meno. Non potete immaginare con quale soddisfazione i due accolgono il mio complimento. Il più gratificato risulta essere il signore dalla barba ben curata, mentre la sua compagna si limita a un timido e luminoso sorriso. Lui ci tiene a precisare che è la vita on the road ad averlo mantenuto in forma. E il rock and roll, aggiunge. Il rock funziona molto meglio degli integratori di vitamine.

si lamenta. Dice che qualcosa di quella schifezza che stava mangiando deve essergli andato di traverso. Continua a tossire, diventa tutto rosso in viso. Vado a prendergli dell'acqua prima che soffochi sul divano del Virgin Motel. Quando mi vede tornare nella stanza, mi fa cenno di sbrigarmi. Gli porgo il bicchiere e lui beve tutto d'un fiato. Sembra riaversi, così me ne torno tranquillo al mio posto dietro il bancone della reception. Quando riporto lo sguardo su di lui, lo trovo con la testa appoggiata allo schienale e gli occhi chiusi, in attesa del prossimo disco, come di una boccata di ossigeno.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
8: Virgin Radio, Style Rock.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
10: Sì.
9: E questo?
10: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
11: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
11: E di interessi?
10: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
14: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
15: Virgin Motel.
16: Only on Virgin Radio.

Non era qui che avrebbe dovuto fermarsi. È il motore della sua auto che ha deciso che la corsa era finita. Non se l'è presa più di tanto. Vuol dire che doveva andare così, ha detto dandomi il documento. Arriva da Minneapolis il signor Walker. Paga in anticipo la sua stanza, prende le chiavi, ma poi va a sedersi sul divano. Virgin Motel, dice leggendo il nome inciso sulla targhetta della chiave. Poi si guarda intorno e, ancora rivolto a me, con aria soddisfatta aggiunge: questo posto già mi piace.

La sua bella lo ha piantato in asso dopo una rocambolesca giornata a Las Vegas. Lei se n'è andata con un addetto alla sicurezza, mentre lui, con il cuore infranto, si è ritrovato al Virgin Motel. Che gli uomini non piangano è una credenza sbagliata. Lui, da quando è entrato, non fa che asciugarsi le lacrime e tirar su con il naso. «Sono cose che capitano, vecchio mio», gli dico. «E alla fine credo che a far più male non sia la perdita, ma l'errore di valutazione, l'aver dato fiducia a una persona che non la meritava». Alza gli occhi verso di me e mi guarda come fossi un'apparizione. «Ha perfettamente ragione», esclama. «Oggi ho perso un amore, ma forse ho trovato un amico».

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi. Lo sai che BBV ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
14: Virgin Radio.

Le lenzuola arrotolate sul fondo del letto. La stanza che conserva ancora l'odore di chi se n'è appena andato. Un check-out nel pieno della notte. Un vampiro come me, allergico alla luce del sole, che preferisce viaggiare con il buio. «Ci rivedremo, signor Douglas», mi ha detto, chiudendosi la porta del Virgin Motel alle spalle. «Forse prima o poi», ho risposto io, ma non credo mi abbia sentito. Dalla finestra l'ho visto salire in macchina, sbattere la portiera e alzare un gran polverone, poi sparire all'orizzonte lungo l'highway. Ho allungato le orecchie per decifrare che pezzo stesse passando alla radio e ho immaginato potesse essere lo stesso che stava ascoltando quel gran figlio di buona donna di George nell'abitacolo della sua auto.

Gli anni passano troppo velocemente, signor Douglas. Il tempo di iniziare a capirci qualcosa di questa vita e già devi fare i bagagli e traslocare nell'aldilà. Faccio i dovuti scongiuri prima di rispondere al mio amico. Non essere così catastrofico, Jack. Il più delle volte non c'è niente da capire, c'è solo da vivere. Queste mie parole restano sospese nell'aria un po' viziata del Virgin Motel. Lui non dice più niente, quasi risentito del fatto che il suo pessimismo non sia stato compreso. Nel silenzio che si è creato, pare sia a caccia di una risposta che possa spiazzarmi. Sta per dire qualcosa, ma dalla vecchia radio arriva questo pezzo stratosferico e io di lui non mi preoccupo più.

Spero di non avere grane con il signor Moore, viste le dimensioni dei suoi bicipiti. Soddisfatto della sua stazza, contrae e decontrae il muscolo facendo ballare sotto i miei occhi il tatuaggio di una pin-up hawaiana. Sembra una provocazione. Non ci bado e gli consegno le chiavi della sua stanza, chiedendo il pagamento anticipato. Al mio amico passa la voglia di fare il bullo. Apre il portafoglio e tira fuori 50 verdoni. Lo trovo già molto più simpatico adesso e accenno un sorriso. Anche lui rilassa i tratti del viso, la sua aria si fa meno severa. Va verso le scale, poi si volta e... Virgin Motel. Questo posto già mi piace.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Ancora con questa storia che il rock è morto. Non entro nella discussione tra i miei due clienti. Il signor Logan sta facendo le mie veci alla grande. Ha buone argomentazioni e sta chiudendo la bocca a quel baffetto presuntuoso arrivato da Atlanta. Già dal suo abbigliamento inadeguato avrei dovuto capire che era un rompiscatole. Come ci si può presentare al Virgin Motel in bermuda e cravatta? Il signor Logan affonda l'ultimo colpo e io lo metto definitivamente a tacere alzando il volume della radio. Ottimo gioco di squadra.

Una coppia entra al Virgin Motel. Lui, qualche chilo di troppo e sguardo arrendevole, porta due bagagli piuttosto ingombranti. Lei, un cespuglio di capelli color platino, gli sta col fiato sul collo e continua a rimproverarlo. Con la mano faccio cenno di moderare i toni, ma la signora non sembra affatto intenzionata ad assecondare la mia richiesta. Poi, finalmente, smette di mortificarlo e chiede a me se abbiamo una stanza disponibile. Una? Domando. Sicuri di non voler dormire separati? Il signore esplode in una risata, contento che io mi sia schierato dalla sua parte. Lei si irrigidisce in un'espressione risentita, ma poi scioglie ogni tensione quando lui le dà un tenero pizzicotto sulla guancia. Una camera matrimoniale, grazie. Stanotte abbiamo intenzione di dare una bella spolverata alla nostra passione.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
4: Tron, non ci sono paragoni.
2: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.

Entra al Virgin Motel con la sua faccia da eccessi e rimorsi a Las Vegas. Viene verso di me e con tono dimesso chiede se c'è una stanza disponibile per la notte. I materassi delle nostre camere potrebbero rappresentare il colpo di grazia a una giornata che sembra essere già stata abbastanza dura per lui. Provo quasi pena, tanto che, contravvenendo alle mie abitudini, non chiedo neppure il pagamento anticipato. Lo invito soltanto a fermarsi un attimo qui, in compagnia, prima di ritirarsi al piano di sopra. Un po' di rock and roll ti riporterà il buon umore, amico.

Ogni giorno provo un grande sconforto a leggere i giornali, mi dice il signor Hampton, seduto sul divano del Virgin Motel. A questo mondo tutti sembrano avere la memoria un po' troppo corta per i miei gusti. Volta pagina, dà una rapida occhiata alle notizie sportive, poi appallottola la sua copia del New York Times e la lancia a terra. C'è poco da aggiungere e ancor meno cose a cui appigliarsi per tentare di offrirgli una prospettiva diversa. Così gli propongo di cambiare proprio argomento. Che ne pensi, amico, se parlassimo un po' di rock and roll?

Le braccia scoperte mettono in bella vista i suoi tatuaggi. Una valanga di capelli rossi le cade sulle spalle a onde un po' scompigliate. Stretta in un mini abito a righe che le comprime il seno fino a farlo strabordare generoso dal suo décolleté, si avvicina alla reception. Diventa più bella ad ogni passo che fa verso di me. Sembra uscita da una cartolina degli anni 50. C'è una stanza disponibile per la notte in questo Virgin Motel? Mi chiede. Solo per una notte o per una vita intera? La sua bocca si schiude in un sorriso. È così che è iniziata la nostra storia.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

due giramondo. Così si è definita la coppia appena arrivata al Virgin Motel. Lei minuta e con un volto rassicurante. Lui uno spilungone dall'espressione un po' rude. Sono partiti dall'Australia dove vivono. Credo siano i primi clienti che arrivano da quella parte di mondo. Sbrigo le mie solite pratiche. Chiedo il pagamento anticipato. Poi li sistemo nella stanza 11. Guardandoli allontanarsi, penso a come si diverta a volte il fato a mescolare le carte e combinare certi accoppiamenti.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Il vecchio Fred ha le ossa rotte, così dice lui, mentre seduto sul divano allarga le fauci in uno sbadiglio che sembra quasi voglia inghiottirsi la stanza. Va a riposare, amico, gli suggerisco io. Dormire da ramolliti, signor Douglas, mi risponde. Si muove in cerca di una posizione più comoda. Nella penombra sembra John Wayne. Così, per un attimo, mi illudo di avere il Grint tra gli ospiti di oggi del Virgin Motel.

Resto da solo, in compagnia dei tanti pensieri che affollano la mia mente. Come ogni sera, alla fine del mio turno, faccio un bilancio delle cose fatte e di quelle che restano da sistemare. Nella testa affiorano volti, risuonano parole, consigli dati, a volte sbagliati. Metto tutto in pausa e mi accendo una bionda, scivolando piano sulla sedia. Butto fuori il fumo, mi abbandono totalmente e mi godo questo tempo tutto mio. Dal Virgin Motel non mi resta che aggiungere buonanotte da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.